on Virgin Radio. All Night Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

0: sempre cercato di esplorare territori scomodi. Odio chi non lo fa.
1: Jack White. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 3.
5: It's 3 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics
4: 1968.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shinedown. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 4.
5: It's 4 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.

0: Mi piacerebbe pensare che tutti i vecchi fans dei Beatles siano cresciuti, si siano sposati, abbiano avuto bambini e siano tutti più responsabili, ma abbiano ancora uno spazio nei loro cuori per noi.
1: George Harrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
7: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Classics
9: 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long playing stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
9: Quando il ritmo è frenetico,
10: prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Salve!
14: Ah, lei, ho un problema, sa?
13: Cioè?
14: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
13: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
14: Ha 6 balconi e un terrazzo!
13: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente Carrefour.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Il caldo ti rallenta.
14: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
19: Sì, è di là sul divano.
18: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
19: E che fa? È uguale, no?
20: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
21: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 6 e 27 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
22: Buongiorno da Mattia Venini. Notte di raid nel Golfo. Le forze statunitensi colpiscono una torre radio sull'isola di Xem, nello stretto di Hormuz. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e in Bahrain. Ira di Trump contro Netanyahu per l'offensiva israeliana in Libano. Prolungata la detenzione per i due attivisti italiani della flotilla trattenuti in Libia. Ieri le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Siamo figli di tante migrazioni, ha ricordato Mattarella ai giovani. Polemiche sulle assenze alla parata ai fori imperiali. Mancavano il ministro Salvini e i leader dell'opposizione Schlein e Conte. Due persone sono state fermate per la morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati in un minivan lunedì ad Amendolara, nel Cosentino. Si tratta di due pakistani incastrati dalla videosorveglianza mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. Ad accusarli anche una quinta persona a bordo che è riuscita a uscire dal cofano. Delitto in un condominio ieri sera a Roma, fermato un 18enne colombiano accusato di aver ucciso un vicino a coltellate al culmine di una lite condominiale. Tra i due ci sarebbero già state discussioni in passato. In Ucraina si continua a scavare tra le macerie dopo il violento raid russo lanciato dal Cremlino.
23: Se vuoi parlare di scuola dopo, durante la seconda
22: pagina. L'ho fatto apposta, lo sai, lo
23: riconosco. Mister spoiler.
22: Capisci bene chi c'è.

0: Digicom 24
1: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
2: Proprio noi, buongiorno.
3: Sono io, giusto? Sono io Francesco Allegretti?
2: Tu sei tu,
3: davvero?
2: No, però due parole vanno rivolte a Nico Carminati.
3: Nico,
2: vergognati, dove noi ci eravamo qui ieri a farci un mazzo così e lui scorrazzava in giro sotto la pioggia.
3: Ha fatto bene a godersi la giornata.
2: Ma
3: di
2: come
3: festa?
2: Ha fatto bene? Che fai? Lo incoraggi?
3: Io incoraggio le persone a prendersi una vacanza quando se la meritano. La pioggia oggi invece,
2: ecco, hai detto la parola chiave, che quando se lo meritano, ecco, esatto.
3: E oggi, siccome ieri abbiamo patito, perlomeno dico qui a Milano, perché nel resto d'Italia abbiamo scoperto che splendeva il sole, c'era gente al mare, tutto il nord era bagnato sotto l'acqua, quindi oggi invece una splendida giornata. Peccato che le temperature mi diano l'idea del primo giorno di scuola, quando si torna a settembre con la giacca un po' più pesante.
2: Vuoi parlare di scuola? Parleremo di scuola. Se vuoi parlare di scuola dopo, durante la seconda
3: pagina. Ma l'ho fatto apposta, lo sai, lo
2: riconosco. Mister spoiler, capisci
3: bene. Chi c'è poi? Riccardo Buccero, che arriverà, Antonello Piroso, che ha detto, che cos'è che ha detto ieri? Io me la sono legata al dito con la storia che del dialogo. Antonello, andremo da un terapista di coppia, vedrai che risolveremo anche la questione del dialogo.
2: No, andremo da un avvocato prima o poi. E voi, com'è andato il 2 giugno? Passato il bellissimo momento dell'ascolto di Rock and Talk di ieri, poi come avete trascorso la giornata? 342-4141-411. Si parte dal Texas.
3: Fanno i barbecue in Texas?
2: Non fanno altro.
3: No, perché pensavo ieri a tutti quelli che in Lombardia volevano fare il barbecue, il picnic, e niente con l'ombrello, capisci?
2: No, in Texas
3: tra uno scroscio di pioggia.
2: In Texas non piove mai.
3: Bene.
2: Allora lancio l'urlo. Let's go!

0: Dal Texas ZZ Top e da Brescia in provincia di Dallas ci scrive Nello che dice: io sul divano col mal di schiena tutto il giorno, lui sdraiato sul divano, invece Martina di Milano ha stirato, fatto fatture, organizzato registri, perché a Milano si fattura il 2 giugno.
1: Scusa, ho capito, Brescia in provincia di Dallas,
0: non è così?
1: Pensavo fosse una svista. Va bene, dai, allora vai. Compleanni avrebbe compiuto 87 anni, ovviamente non è più con noi, lo storico frontman dei Mudhoople Ian Hunter. C'è invece Mickey Finn, il batterista dei T-Rex, e Dave Alexander degli Stooges, anche loro nel paradiso del rock, che ne avrebbero compiuti 79. Tanti auguri invece alla bassista e cantante Susie 4, che spegne 76 candeline, a Saffron, la frontwoman dei Republica, 58 anni, Kelly Jones, la voce degli Stereophonics, che ne compie 52, Kelly Jones, portati alla grandissima.
0: Il 3 giugno che è successo nella storia del rock, nel 1970 di Purple pubblicano Deep Purple in Rock, nel 1985 Brian Ferry pubblica il suo sesto album solista Boys and Girls, nel 2001 Tom Petty si sposa con Dana York, ma non è questa la notizia che a celebrare il matrimonio è Little Richard, che fortuna. 2006 Red Hot Chili Peppers Stadium Arcadium dei Red Hot Chili Peppers è primo in classifica sia in UK che in USA. Oggi, e ve lo devo proprio dire, ricorre la giornata mondiale della bicicletta, quindi oggi più che mai pedalate, però col casco, non contro senso, e se siete più di uno in fila indiana,
1: occhio a prestarla, perché come si dice, amici e poi ruba nabici, giusto, si dice, no?
0: A Roma
1: a Milano pure,
0: a Milano le rendiamo, noi le rendiamo

0: Da The Boys of Dungeon Lane, questi erano Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us in Rock and Talk su Virgin Radio. Seconda pagina.
1: Seconda
0: contenti?
1: Pagina.
0: Seconda
1: yeah.
0: pagina.
1: 3 giugno, siamo entrati nel rettilineo conclusivo dell'anno scolastico e per questo che abbiamo constatato, e l'abbiamo constatato, un minor ascolto da parte dei giovani, perché poverini stanno passando tutto il tempo a studiare, tant'è che dormono poco, dormono pochissimo. Stanno girando nel web fotografie di studenti che sfruttano ogni momento libero per tirare pennichelle quando possono, a causa proprio della stanchezza. Poveri ragazzi, sono vittime della solita raffica, perché in questo periodo questo succede, raffica di compiti in classe, interrogazioni di fine anno. Un sondaggio condotto da scuola.net, che tra voglio salutare Daniele Grassucci, il boss di scuola.net, col quale abbiamo collaborato per tanto tempo. Bene, un sondaggio di scuola.net lo spiega bene. Per oltre 6 studenti su 10 tirare tardi la sera o addirittura fare ore piccole per riuscire a finire il programma di studio è una consuetudine in questo periodo. Circa il 20% dei ragazzi dichiara di vivere questa situazione di forte stress e studio notturno prevalentemente durante il rush finale, proprio in questi giorni, ovvero nel mese di maggio e primi di giugno, quando i professori si affannano per recuperare i voti mancanti prima degli scrutini. Domanda per voi, per sì, voi che eravate studenti
2: scuola,
1: un tempo, l'anno
2: tempo
1: scolastico
2: fa,
1: sta per concludersi, come vivevate queste ultime settimane di scuola?
2: Male.
1: Dai.
2: Svolgimento male, malissimo.
1: Dai, vi facciamo tornare l'ansia che avevate, dai.
2: Mamma, io sogno ancora, ma come tutti immagino la maturità. E poi mentre sogno dico, ma io la maturità l'ho fatta, ma cosa state dicendo? Ma cosa state 3, dicendo?
1: 3, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1.

0: ma la vivevo benissimo, perché avrei iniziato a farmi cavoli miei tutta l'estate. Ma di che cosa stiamo parlando? Voglio tornare a scuola!
1: Allora tornaci!
0: Ciao! Sì.
1: Tornaci, per come Sebastiano, alla soglia dei 54 anni, ha deciso di prendere un diploma, lavora, studia ed esprime solidarietà agli studenti di ogni età.
2: Oh, e Gianluca da Livorno, anche lui, ha preso la maturità in informatica l'anno scorso a 50 anni, la notte prima degli esami, a 50 anni, mm-hmm. È stato un grande stress, come ne avesse 18. In tutto ciò, noi abbiamo allungato la vita a Ian Hunter, che vive e lotta insieme a noi. In realtà, lo scorso anno è scomparso il chitarrista cofondatore di Motown,
1: ecco
2: Mick Rouse, eccolo
1: ecco
2: là.
1: Perché ti
2: 81 anni, sai com'è? Perché oramai trovarne di vivi dopo una certa età è un po' complicato.
1: Ci ammazza Ian Hunter di prima mattina.
2: Scusaci Ian, ma lo sai che porta fortuna, poi detto da noi
1: tu,
2: porterà fortuna, vedrai.
1: Anche lui si armerà di roncola.

0: Talking About Love, Van Halen, qui in Rock and Talk Super Gym Radio. Allora, Nancy dalla Francia dice: io non ho mai sognato la maturità, non penso sia un sogno comune. Ma come no, Nancy? Ma scusa, ma dove vivi? Ah, in Francia, appunto.
1: Incubo, si chiama incubo, non sogno.
0: Io avevo studiato tutto l'anno per preparare la maturità, non ho dei ricordi negativi, ma un grande sollievo quando tutto è finito. I professori, no, però questi sono segreti che non vanno confessati, ci aiutavano a passare i bigliettini per aiutare gli altri durante la prova.
1: Hai capito come funziona?
0: Spoiler. Non era la sola.
1: Allora, Attilio, anche lui parla di scuola. Ciao Doc, ciao Francesco. Io i miei tempi alla fine dell'anno scolastico lo vivevo né più né meno come tutto l'anno, perché si tirava. Perché si tirava tutto l'anno.
0: Si
1: in
0: tirava.
1: Che senso ti si tirava? Ma Attilio, come parli?
0: Bah. Non lo so. Vabbè, io chissà cosa voleva dire. Ormai non mi stupisco più di niente.
1: Chissà cosa voleva dire questo.
0: No, io mi sveglio la mattina, arrivo qui e non mi stupisco più di niente.
1: È così.
0: Smashing Pumpkins, Super Gym Radio, Silvery, Sometimes.

0: Silver Ray Sometimes, questi erano Billy Corgan e i suoi Smashing Pumpkins in Rock and Talk. Allora qui io non ho capito cosa c'entri con la storia della scuola, c'è chi dice: pensavo che con quel vocione Allegretti fosse una specie di Morgan Freeman bianco, invece sembra Franklin la tartaruga. Allora,
1: so chi è Morgan Freeman, ma non so chi è Franklin la tartaruga.
0: No, io so chi è Franklin la tartaruga. Ti voglio ricordare che gli amici miei Romolo e Remolo che ho mandato a casa di Antonello, dei peggiori bar de Caracas, possono passare anche da te tranquillamente.
1: Ma torniamo a parlare di scuola. Per quanto mi riguarda, la mia tecnica era questa: iniziavo con grande impegno l'anno scolastico, quindi arrivavo alla fine dell'anno assolutamente sereno. Perché? Perché all'inizio dell'anno prendevo voti alti e poi mi sono lasciato andare, era una discesa la mia, quindi partivo con l'8 e finivo col 6, quindi alla fine me lo facevo bastare, niente stress.
0: Campavi di rendita in pratica.
1: Sì, era questo, era
0: tipo
1: questo.
0: Quando ci si organizzava per le interrogazioni, cioè sapevi quando eri interrogato e poi brutta storia, non lo fate per carità.
1: Neanche Pizzini, non fate neanche Pizzini.

0: Depeche Mode su Virgin Radio.
1: Era dedicato a quello di Franklin la tartaruga. It's no good, amico mio. Bene, il traffico tra poco in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per un chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Sulla A24 code sempre per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 12 della Betone del Brennero si segnala un tratto chiuso a causa di una frana tra gli incroci Astracaccio e Giardinetto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: A Francia, non essere permaloso, ti scrivono pure questo, quindi stai calmo. Non lo so, non sei
1: pure.
0: Quindi stai calmo, impara a incassare.
1: Imperativo, poi Francesco, non essere permaloso. Ma io non ho capito, cioè non mi sono sposato per avere la suocera.
0: Ne hai milioni qui in ascolto di suocere. 800-324-330, nonostante tutto, la nostra generosità non viene meno.
1: Non viene meno perché anche quest'oggi, per la terza volta in questa settimana, abbiamo il CD di The Boys of Dungeon Lane, l'ultimo album di Paul McCartney, che è uscito lo scorso venerdì, e c'è anche un bellissimo best rock con Alteria da riascoltare su virginradio.it.
0: E quel CD lo mettiamo in un pacco e ve lo spediamo insieme a
1: t-shirt, portapass e cappellino.
0: Oh yeah.
1: Signore e signori, va bene?
0: La pergamena ce la teniamo noi, eh?
1: Io sai che l'avevo dimenticata.
0: Lo so. 800-324-330.

0: Train in Vain, questi erano i Clash, voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Marco, buongiorno e bentornato dal lungo ponte della Festa della Repubblica.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao, come stai?
2: Bene,
3: non è abbastanza.
0: Bene.
3: No, devi aggiungere qualcosa. Dove stai andando? Vai a lavorare, voglio sperare.
2: Purtroppo sì.
3: Vedi con quale entusiasmo.
2: Senti, mi tocca.
3: Dove vai? Da dove parti? Dove devi arrivare? Che mestiere fai?
2: Parto da Sesto Calende, devo andare a Verbania per il momento, poi dopo tornerò a Milano.
3: Ok. E che mestiere fai?
2: Faccio il geometra, un'impresa di costruzioni.
0: Quindi, geometra. Senti, geometra, prova a indovinare, vai a misurare dei terreni?
2: Non proprio.
0: Uh-huh. Che cosa?
3: Ti piace il tuo lavoro?
2: Faccio il lavoro dopo.
0: Ah, fai il lavoro dopo.
3: Ok.
0: Vabbè, un geometra misterioso.
3: Senti, ma a questa attività dedichi molto poco tempo, perché il tuo tempo lo passi ad ascoltare dischi di musica rock, vero?
2: Esatto.
3: Sì. Perfetto, così mi piace.
0: Senti, adesso voglio fartela io la domanda che in genere farebbe Feelgood e mi devi dare soddisfazione. Quanti vinili hai? Forza,
3: dai,
0: Marco, in casa, dai.
3: Dillo.
2: Una ventina.
3: Una ventina. E lo dici così con orgoglio. Una ventina.
0: Pochi, ma buoni.
3: Ma una ventina non bastano neanche per mettere a posto il tavolino, guarda. No.
0: Vabbè, ce li facciamo andare bene, dai Marco. Chiudiamo un occhio.
3: Vabbè, andiamo, va.
1: Indizio 1.
3: La band di oggi, e sicuramente non è tra la ventina di album che ha, e la band di oggi viene dalla Gran Bretagna, il loro singolo d'esordio uscito nel 2003 si intitola Darts of Pleasure.
2: Passo oltre.
0: Così.
1: Indizio 2.
0: Allora, più precisamente, la band di oggi viene da Glasgow, cioè dalla Scozia. Non sono i Travis, non sono i Simple Minds, i The Fratellis, hanno un frontman con origini greche. No,
3: questo è molto più facile però.
0: Dai. E ha un... guarda, come dirti, non posso dirti,
3: Marco,
0: il cognome. Sì, oppure possiamo dirgli il cognome.
3: Stai prendendo le misure, Marco?
1: Indizio 4.
3: Allora, pensa a due tipici nomi austriaci molto in voga all'inizio dell'Ottocento. Francesco e Ferdinando.
0: L'arciduca Francesco Ferdinando. Esatto. Bravo.
1: Grazie. Hai vinto.
3: I nostri indizi partono difficili e poi diventano banali.
0: Anche noi campiamo di rendita. Abbiamo anche noi alla fine della stagione di Rock and Talk, e quindi siamo partiti altissimi. Adesso indizi facili proprio.
3: Va bene.
0: Meglio per voi, vero Marco?
2: Esatto.
3: Vabbè, comunque tu sei convinto di essertelo meritato, ma gli ascoltatori ti dimostreranno.
2: Come l'altra volta?
3: Hai già una t-shirt a casa. Quando hai chiamato?
2: No, eravate ancora molto più tiranni l'altra volta. Davate soltanto niente t-shirt, niente
0: pantaloni. Niente. Che gli davamo?
3: Una birra?
2: Niente cappellino.
3: Ma non è possibile. Che radio hai chiamato? Noi siamo sempre stati
0: niente
3: generosi.
0: Cappellino.
2: Dieci anni fa ne eravate un po' più.
3: Avevamo un braccino corto 10 anni fa. Ma sai che non me lo ricordo. Adesso vado a controllare, non mi fido di te. Vabbè.
0: Ricontrolleremo e ti faremo sapere, Marco.
3: Le faremo sapere. Ciao.

0: Franz Ferdinand, Francesco Ferdinando, ma i caproni si chiamano tutti uguali, Marco, Andrea, Giuseppe, Luana, tutti uguali, ma quali prendete standard?
1: Mazza, oh Marco, che entusiasmo, ma che entusiasmo, ma sono amici vostri questi? Perché non si spiega, eh?
2: Franz Ferdinand, dai!
3: Franz Ferdinand, grande gruppo, i preferiti dei rockers calabresi.
4: Io penso che ci avevo pure creduto. Va bene, comunque Capranos, l'abbiamo detto che è Capranos il cognome del frontman dei Franz Ferdinand, per quello era d'origine greca.
5: Esatto. Questi sono gli U2, io

0: vabbè, noi vi mandiamo in onda canzoni bellissime come queste, voi invece ci sì. perculate,
1: no, qui c'è bisogno prendete di fosforo per il però per te, no, perché no, qui allora, si chiedono, scusa, cosa... chiarisci un po' sta storia dei premi?
0: Esatto, perché qualcuno dice che non davamo niente un tempo, e io mi sono confrontato con Nico, e Nico non se lo ricorda, dice ma no, ma com'è possibile? Poi arriva un messaggio di Angie, bentornata Angie, confermo, io avevo chiamato nel 2018 per il quiz e ad ogni domanda veniva scalato un premio, se non si riusciva a rispondere nemmeno all'ultima non veniva dato neanche un premio, prima veniva tolto il portapass, poi il cappellino e rimaneva la maglietta. Certo. Io anche questo non me lo ricordo.
1: Praticamente tipo solo enigmista, c'erano delle prove, addirittura dei sacrifici anche, no?
0: Cioè, è vero anche che spesso non mi ricordo neanche la strada per tornare a casa. Oh, però questo non, beh, no, beh. Angie, tu ti inventi tutto.
1: Bene.
0: No,
1: direi.
0: Ma no, come ma...
1: Senti, posso dirti
0: 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1.
1: Siamo in una botte di ferro proprio.
0: Sì, sì,
1: con la tua memoria veramente saremo pronti a conquistare il mondo.
0: Ho l'hard disk pieno da 10 anni.
1: Bene, è arrivato il momento di fare un po' di download. Sì.

0: E questi erano gli Oasis, Roll With It su Virgin Radio, tra poco Stereophonics.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023, Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townsend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
15: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli. A mani nude, pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
16: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
17: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Bust in Town, Stereophonics su Virgin Radio. Chiedo di fare un uso personale di Virgin Radio perché volevo farlo già in apertura e poi mi sono scordato. Sapete che l'ho già detto con la memoria corta, mi pare.
1: Sì, abbiamo capito. Abbiamo intuito. Sì.
0: Saluto un abbraccio delicato a Claudio, il mio grande amico che ha fatto un incidente in moto pochi giorni fa. E 8 costole, clavicola e trauma cranico, è andato giù duro. Oggi è la giornata mondiale della bicicletta. Se andate in moto, andate piano, mi raccomando.
1: Fate attenzione.
0: Claudio, tieni duro.
1: Fate attenzione anche quando dovete andare al cinema.
0: Partite, sì?
1: andate piano, macchina, moto, bicicletta, esatto. L'importante poi è arrivare e godersi il film, perché partiamo da un film segnalato dal nostro Riccardo Buccero, che ama anche i titoli di un certo spessore,
0: cioè?
1: E ci dice che Le città di pianura, film del 2025 diretto da Francesco Sossai, fresco di Otto David di Donatello, uh-huh, e da un'altra pellicola che lo ha ispirato almeno in parte per ammissione dello stesso regista, Il sorpasso, ecco, sono film che raccontano storie di incontri fugaci.

0: Wild Child, Iggy Pop, chissà quanti incontri fugaci che hanno cambiato la sua traiettoria di vita. Penso ad uno, per esempio, a Berlino con David Bowie, tanto per citarlo.
1: Non è stato così fugace perché per un po' di tempo si sono frequentati, questo va detto, così come la nostra vita è piena di incontri casuali e fugaci, poi che alcuni diventano rapporti di amicizia. A me è successo una volta, soprattutto in viaggio. In viaggio ricordo che un mio viaggio in Grecia, quello che raccontavo l'altro giorno, ero con un amico e durante il viaggio incontrammo un tedesco che si unì a noi e facemmo un po' di Grecia insieme, poi ci salutammo e l'inverno successivo venne a trovarmi a Cinisello Balsamo e quella sera suonavano in Motorhead e me lo portai al Palalido.
0: Ah,
1: pensa un po', e poi è sparito.
0: Quindi non hai fatto finta di non essere in casa? No, hai risposto al citofono.
1: Era simpatico, dai. Casabian!

0: Pretender, questi erano i Kasabian in Rock and Talk su Virgin Radio. Incontri fugaci, beh, per esempio a qualcuno è successo all'aeroporto di Linate, quindi a Milano, di entrare in bagno e trovare una borsetta con tutti i documenti, passaporto, soldi, un sacco di effetti personali. Scopre che era di una cittadina americana, esce a cercarla, non trova nessuno, rientra in bagno, fa quello che deve fare, quindi riesce di nuovo con sta borsetta in giro per l'aeroporto, alla fine trova la proprietaria in lacrime, la ringrazia davvero di questa cosa.
1: Bel messaggio anche quello di Savina: qualche anno fa, dopo aver mangiato in un rifugio in Valle d'Aosta, abbiamo fatto due chiacchiere con padre e figlio che poi ci hanno invitato a casa loro e ci hanno offerto un sacco di liquori casalinghi, non ci siamo detti neppure i nomi, ma eravamo belli felici. Che belle storie, e di storie così ne viviamo tante, però è più facile ricordarsi le negatività della vita,
0: invece
1: queste piccole cose vanno tenute a mente. Bellissimo Savina, bellissimo. Andrew.

0: Rockstar ce n'è ovunque, anche in Canada ne hanno un bel po'. Questi sono particolarmente bravi. Nickelback su Virgin Radio, fra poco Derek and the Dominoes.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Virgin Classics 1972.

0: Appuntamento con i classici della storia del rock. E la lingua batte, come si dice, dove il dente duole, perché Lyla in realtà era Patty Boyd, moglie modella di George Harrison. Mary Clapton era profondamente innamorato di lei mentre lei era ancora sposata con Harrison, e quindi usa questo nome Lyla per dedicarle una canzone che si ispira tra l'altro ad una storia d'amore persiana ambientata nel XII secolo. Pensa che dedica, cioè Patty Boyd questa non potrà dimenticarla mai.
1: Non è stato un fugace incontro, no?
0: Beh, sì, già,
1: quello di Matilde,
0: no,
1: dicevi?
0: Ma quello di Matilde invece, per chiudere il capitolo dedicato agli incontri fugaci che ci cambiano momentaneamente la traiettoria nella vita, ma che poi magari ci portano a perdere la persona che abbiamo conosciuto, dice che un po' di anni fa, quando studiava all'università per guadagnare qualche soldino, faceva la promoter nei supermercati. Allora lavorava con una signora che per pranzo la invita a casa sua, hanno passato una bella giornata, ma non si sono mai più riviste. Vedi? Da allora, ma è stato molto molto piacevole conoscerla.
1: Immagino, ma certo che è così, bisogna cogliere l'attimo, ma lo dice anche Jack Hiska, il leader dei Greta Van Fleet, ma riferendosi al loro ultimo singolo che è uscito il 29 maggio e chissà, probabilmente insomma è l'anticamera per un nuovo album che vedrà la luce molto presto. Li volete ascoltare? Lo volete ascoltare il nuovo singolo dei Greta Van Fleet? Play Your Games su Virgin Radio.

0: particolarmente, vabbè, anche la linea melodica, ma particolarmente la ritmica. Poi la voce beh, deve piacere perché ha una voce particolare.
1: La voce di Mr. Kishka
0: è, ti entra nelle orecchie.
1: È davvero straordinaria. Sì, devo dire che è maturata anche con gli anni, è diventata anche più pastosa, più morbida, più intensa. Comunque abbiamo detto che non c'è un annuncio ufficiale, non sappiamo ancora se arriverà il quarto album della band del Michigan, ma di sicuro i Greta Van Fleet hanno comunque piantato i semi di quello che potrebbe essere un nuovo bellissimo disco. Pensa, con il produttore di Fiona Apple, Sheryl Crow, quindi, quindi devo dire che sarebbe davvero una bella storia.
0: Per chiudere questa seconda parte di Rock and Talk, chiudiamo in maniera meravigliosa, amazing,
1: con gli Aerosmith, 1993.

0: direttamente dalla provincia di Cosenza, Steven Tyler e i suoi Aerosmith.
1: E le breaking news del TGCOM 24, restate con noi in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album, 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 8.
8: It's 8 a.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buongiorno da Mattia Venini. Notte di scontri nel Golfo. Gli Stati Uniti colpiscono una torre radio sull'isola di Kashm, nello stretto di Hormuz. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e in Bahrain. Ancora scontri in Libano. Trump furioso con Netanyahu. Attacco di droni ucraini contro un autobus russo in viaggio da Mosca verso la Crimea. Le autorità denunciano 7 morti e almeno 11 feriti. Intanto a Kiev e a Dnipro si scava ancora tra le macerie dopo l'ultimo violento raid di Mosca. Zelensky chiede a Washington i missili Patriot. Attesa oggi la risposta dell'Unione Europea alla richiesta sulla deroga al patto di stabilità per l'energia. Bruxelles verso un parziale sì, ma solo sugli investimenti. In arrivo una mini clausola pari allo 0,3% del PIL annuo con un tetto massimo dello 0,6%, un valore dai 7 ai 13 miliardi. Ieri la festa per gli 80 anni della Repubblica. Siamo figli di tante migrazioni, ha ricordato Mattarella ai giovani. Polemiche sulla parata ai fori imperiali. L'eurodeputata Salis chiede di abolirla. Ira di Meloni. Assenti il ministro Salvini e i leader dell'opposizione Schlein e Conte. Due pakistani fermati per la morte dei quattro braccianti arsi vivi in un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Incastrati dalla videosorveglianza mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. Una quinta persona è riuscita a scappare dal bagagliaio. La sua testimonianza: non volevano pagarci. Tennis, azzurria la conquista del Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi. Nel doppio misto, Vavassori ed Errani a caccia della finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line,
10: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line,
10: maniaci della qualità.
12: Traffic. La situazione in autostrada, sulla A1 verso Milano, un chilometro di coda per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, sulla diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare, un chilometro di coda fra Torrenova e l'innesto sul Grande Raccordo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 chilometri di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'immissione sulla tangenziale. Sulla A4 verso Torino 3 km di coda per incidente tra Dalmine e Trezzo. Sulla A22 verso Modena 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sull'Autosole. Prudenza e buon viaggio.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk. il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Beh, doveva essere un incontro fugace e invece sono 8-9 anni che non se n'è più andato, ha piazzato le tende. Il suo nome è Antonello Piroso.
1: E ti stai riferendo all'incontro con la...
0: No, è la prima volta che è passato di qui e ce l'hanno presentato.
1: Ah, con noi,
0: sì,
1: pensavo.
0: Sì. Ce l'hanno presentato, lui è Antonello Piroso. Ah, bene, io vado per girarmi e invece poi mi hanno confermato.
1: Era già pronto?
0: Aveva già
1: montato il microfono era pronto a partire.
0: Aveva piantato i picchetti e le tende, non si è più mosso.
1: Va bene, Antonello Piroso.
0: Alle 8:15, non prima.
1: Ma sai che pensavo, non ha mai fatto in diretta il gioco della torre, sai come funziona il gioco della torre?
0: Buttare giù
1: devi scegliere, no? Ci sono dei personaggi.
0: Tutti e due ci butta giù.
1: Devi buttare, come funziona? Devi butti giù uno, comunque li butti giù tutti e ne salvi uno. Nel caso di Antonello, visto che gli sono tutti antipatici, lui butta giù tutti, cioè sta torre resta vuota proprio.
0: Pure la torre butta giù
1: Antonello, capito? Qual è il gioco? Ecco.
0: È così. Antonello Piroso, approfondimenti sull'attualità alle 8:15, ma prima i Green Day.

0: Un pizzico di splatter non guasta in questo video Kill the DJ. Erano i Green Day, che avete appena visto anche su Virgin Radio TV, dove potete seguire la diretta di Rock and Talk fino alle 9, canale 717 di Sky e 68 dalla piattaforma satellitare TVSat. Perché oltre alla grande famiglia radiofonica c'è anche la grande famiglia degli spettatori di Virgin Radio, quindi radio, quindi, TV, il gruppo si allarga, ragazzi.
1: Esatto, tanti ascoltano la radio, tanti ci seguono in televisione, e nella nostra enorme famiglia abbiamo ormai scoperto da un pezzo che ci sono tanti precisetti che ci arrivano a puntualizzare che è in provincia di Crotone il nostro Stiventale e non di Cosenza. Vabbè, comunque diciamo tutti anche questo, Crotone e non Cosenza, ok? Ditelo tutti. Is my credit card.

0: Gran bella compagnia quella di Mumford & Sons insieme a Chris Stapleton, e fra poco si aggiunge anche Antonello Pieroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
10: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
1: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
1: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Pieroso.
0: Siamo pronti ad ascoltare il nostro Antonello Pieroso, quindi accendiamo con lui anche per questo giorno di rientro dal ponte del 2 giugno i riflettori sull'attualità.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello.
17: Buongiorno.
0: Ah, buongiorno anche a Trump.
17: Pare di capire che si parlerà di lui.
0: Così sembra.
18: Buongiorno a tutti. Mentre su Roma si è scatenato uno Sturm und Drang, tuoni, fulmini e saette, praticamente è buio e sono le 8:15, ma comunque sia, perché la musichetta di Donald Trump? Perché secondo quello che raccontano le cronache abbastanza univoche, è intercorsa una telefonata tra il presidente Trump e il leader israeliano Benjamin Netanyahu dai contenuti piuttosto espliciti. Cioè l'incipit sarebbe stato: a Bibi, ma che razzo stai facendo in Libano? Questo sarebbe stato l'approccio. E dopodiché Trump avrebbe continuato con: Bibi, tu sei completamente pazzo, se non fosse per me in questo momento saresti in prigione, io ti sto letteralmente salvando il cubo, ora tutti ti odiano e a causa tua tutti odiano Israele. Che mi sembra una fotografia, per essere Trump, mi sembra anche una fotografia abbastanza lucida della situazione. Il tutto perché Trump stava coltivando la tregua, la trattativa con l'Iran, e sul tavolo c'era però quanto stava facendo Israele in Libano. Il presidente americano con gli iraniani si sarebbe esposto dicendo: non vi preoccupate dell'offensiva israeliana in Libano, perché adesso la faccio smettere. E mentre lui prometteva questo agli iraniani, adesso ve la sto riassumendo in maniera molto grossolana ma così ci capiamo, Bibi ha pensato bene invece di avviare una recrudescenza, no, di quanto già l'esercito israeliano stava facendo in Libano. Motivo per cui Trump ha preso il telefono e gli ha detto: senti bello, io sto cercando di venire a capo del ginepraio in cui mi sono infilato da solo, ve lo vorrei ricordare, anzi, in cui ci siamo infilati insieme, caro Bibi, avrà detto Donald, ma adesso io ne devo uscire, e anche abbastanza alla svelta, non mi mettere i bastoni fra le ruote. Un portavoce di Netanyahu ha smentito che ci siano stati insulti, ma non ha smentito che ci sia stata una telefonata in cui vivacemente, ecco, mettiamola così, vivacemente, Trump e Netanyahu si sono confrontati in maniera dura rispetto a quanto Israele sta facendo nel Libano, a Beirut e nel sud del Libano. Detto questo, ci credo o è una notizia fatta uscire per far vedere un gioco delle parti? Non lo so. Se fosse vero, vorrebbe dire che Donald Trump, come tutti gli orologi rotti, almeno due volte al giorno segna l'ora giusta. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Harry, Harry, questi erano i Jet e voi siete in Rock and Talk.
1: Antonello.
2: Allora, parliamo un po' di pregiudizi. Pregiudizi. Giudizi che formuliamo sulla base di quello che riteniamo di sapere, o meglio, di quello che noi sappiamo che diamo per scontato sia vero. Mettiamola come volete. Sono i cosiddetti, io lo pronuncio sempre così per fare indispettire la mia adorata Lucia, i bias cognitivi, bias cognitivi, i pregiudizi, no? Quelli per cui ad esempio non prendo l'aereo perché l'aereo è pericoloso, è più pericoloso della macchina, quindi preferisco le quattro ruote alle ali, benissimo, ma non è vero, anzi percentualmente è comprovato dalle statistiche che è percentualmente parla molto più pericoloso spostarsi in auto che in aereo. Si muore, ci sono maggiori probabilità di morire stando nella tua macchinetta che stando in aereo, ma il pregiudizio è che gli aerei cadono e quindi è pericoloso spostarsi con loro, meglio la macchina. È un pregiudizio, non è così, sulla base dei fatti, Tutto questo perché sono rimasto molto colpito e ovviamente dai quattro lavoratori afghani, di origine afghana, sicuramente almeno uno, il sopravvissuto che è scappato dal bagagliaio dell'auto, quanto è avvenuto in Calabria. Sembrava una sequenza, il video sembra una sequenza tratta da una serie televisiva dei Narcos, no? Quattro lavoratori che sono in una macchina, macchina a cui viene dato fuoco. Afghani, caporali, i due individuati come gli assassini, pakistani, quindi diciamo che da questo punto di bianchi non si parla, ma evidentemente tra l'altro no, nella catena del lavoro che si basa sullo sfruttamento della manodopera, gente che non viene sono stati uccisi perché non venivano pagati, avevano detto oltre a darci da mangiare quel poco che ci date da mangiare ci dovreste anche pagare, peraltro 3 euro 4 euro all'ora per raccogliere le fragole, le fragole che poi arrivano sulle nostre tavole, ma a controllare c'erano i pakistani. Siccome i pakistani non volevano pagarli, ma davvero tutto lì finisce? Non c'è qualcuno sopra i pakistani? Perché non nascondiamoci dietro un dito, no? Con questo cosa voglio dire? Che i bianchi sono sempre cattivi, quindi hanno dato l'incarico ai pakistani di sopprimere in maniera così trucida, non so neanche trovare i quattro afghani. Ecco, dobbiamo stare attenti ai nostri pregiudizi in un senso o nell'altro. Non esistono comportamenti migliori o peggiori che discendano dal colore della pelle, dalle convinzioni religiose, dal sesso. I casi andrebbero valutati volta per volta, perché altrimenti succede come è successo in Inghilterra, altro caso di cronaca che mi ha letteralmente sconvolto, è che questo ragazzo bianco Henry Nowak a dicembre è stato accoltellato da un giovane Sikh. Quando la polizia è arrivata sul luogo dell'accoltellamento, il Sikh ha detto di essere stato vittima di un'aggressione razzista e che il ragazzo bianco, Nowak, gli aveva strappato il turbante e lo aveva insultato. Gli agenti non hanno avuto neanche minimo dubbio rispetto alle accuse che il Sikh formulava nei confronti del bianco e quindi hanno ammanettato il ragazzo bianco a terra agonizzante perché lui aveva ricevuto 5 coltellate, ma attenzione, il Sikh continuava a dire mi sono dovuto difendere perché era lui che stava ammazzando me. La polizia non ha avuto dubbi, ha ammanettato il ragazzo stava male, stava morendo, continuava a dire non riesco a respirare, esattamente come diceva George Floyd. Ve lo ricordate il nero per terra con il ginocchio del poliziotto bianco che lo soffoca, che lo fa morire? Da quel momento poi ha preso via tutta l'iniziativa, no, delle Black Lives Matter eccetera. Perfetto, va benissimo. Ma in questo caso era il contrario. I poliziotti bianchi davanti all'accusa del Sikh hanno dato per scontato che fosse così. Il ragazzo bianco poi è morto. Adesso il Sikh è stato condannato lunedì scorso all'ergastolo con un minimo di 21 anni in carcere Ma capite che l'atteggiamento della polizia nasceva da un pregiudizio? Cioè, nel momento in cui spesso e volentieri succede che un sikh, in questo caso, o un nero accusa un bianco, il nostro retropensiero è che se così è l'accusa, è sicuramente fondata, perché il bianco è naturaliter razzista. Ma non è vero. Non è vero che i bianchi sono tutti razzisti, non è vero che i neri o i sikh in questo caso sono tutti più buoni. Tra l'altro, in Inghilterra c'era già stato un caso in passato per cui la premier Theresa May, che prima era stata ministro dell'interno, si era dovuta scusare perché aveva detto che le indagini della polizia erano state inquinate dal politicamente corretto, cioè c'era stata una rete di pedofili che aveva fatto vittime, mietuto vittime tra bambini di tutte le etnie, ma questa rete di pedofili era una rete di pedofili pakistani a Londra. Addirittura all'inizio, quando una poliziotta, un'ispettrice di polizia, si permise di dire: ma ragazzi, guardate che qui noi stiamo cercando, ma qui i pedofili sono pakistani, mandarono l'ispettrice a un corso di rieducazione sul politicamente corretto. Ma aveva ragione lei! Poi li individuarono e scoprirono che erano in effetti pakistani. Ma la polizia aveva il pregiudizio, non potevano essere pakistani. Perché? Perché siamo in Inghilterra, i pakistani sono naturaliter più buoni dei bianchi inglesi anglosassoni. E allora dovremmo smetterla di giudicare le persone e le situazioni in base ai nostri pregiudizi religiosi, culturali, etnici, sessuali, e valutare caso per caso. Non esistono i buoni per definizione. Così e neanche i cattivi. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Blitzkrieg Bop, Ramones su Virgin Radio.
1: Antonello Piroso con noi in Rock and Talk.
2: E visto che non voglio essere accusato di essere uno che giudica in base a pregiudizi, vi devo dare conto. Spezzo un'arancia, come disse quel tale, spezzo un'arancia in favore dei tassisti. Urca, adesso direte come i tassisti, ma come i tassisti che non hanno il POS. Vero, è tutto vero, mi è capitato ancora molto la settimana scorsa di salire su un taxi a cui non funzionava il POS. Però devo anche altrettanto dire con estrema schiettezza, nettezza e onestà che mi è capitato più di una volta, tante volte, di salire su taxi con guidatori o guidatrici assolutamente educate, corrette, col taxi pulito, perché non sempre capita, no, i quali arrivavi, addirittura una volta mi è capitato, guardi, pago con la carta, questo il signore non aveva un POS, ne aveva due, perché per sicurezza diceva ogni tanto il primo non mi funziona perché è collegato, non ho capito a quale scheda SIM, eccetera. Tutto questo per dire che ovviamente aveva fatto sensazione la notizia data dal Sole 24 Ore, ripresa dal Corriere della Sera, per cui il reddito lordo medio di un tassista annuo, lordo medio, sarebbe di 19.000 euro, cioè meno di 1.600 euro lordi al mese, e tutti abbiamo detto, porca vacca, ma che livello di evasione c'è tra i tassisti? Sicuramente ci saranno quelli che evadono come in tutte le categorie, eh? Anche qui non facciamoci prendere dal pregiudizio. Però vi do conto di quello che ha detto Loreno Bittarelli, che è una vecchia conoscenza che sta su piazza da almeno, lo dico io, 40 anni, perché già 40 anni fa mi occupavo dei tassisti romani soprattutto, che è il presidente di T-Taxi e della cooperativa romana 3570, il quale assisti dei tassisti romani soprattutto, che è il presidente di T-Taxi e della cooperativa romana 3570, il quale ha detto...

corrette, col taxi pulito, perché non sempre capita, no, i quali arrivavi, addirittura una volta mi è capitato, guardi, pago con la carta, questo il signore non aveva un POS, ne aveva due, perché per sicurezza diceva ogni tanto il primo non mi funziona perché è collegato, non ho capito a quale scheda SIM, eccetera. Tutto questo per dire che ovviamente aveva fatto sensazione la notizia data dal Sole 24 Ore, ripresa dal Corriere della Sera, per cui il reddito lordo medio di un tassista annuo, lordo medio, sarebbe di 19.000 euro, cioè meno di 1.600 euro lordi al mese, e tutti abbiamo detto porca vacca, ma che livello di evasione c'è tra i tassisti? Sicuramente ci saranno quelli che evadono, come in tutte le categorie, eh? Anche qui non facciamoci prendere dal pregiudizio. Però vi do conto di quello che ha detto Loreno Bittarelli, che è una vecchia conoscenza che sta sul piazza da almeno, lo dico io, 40 anni, perché già 40 anni fa mi occupavo dei tassisti romani soprattutto, che è il presidente di T-Taxi e della cooperativa romana 3570, il quale ha detto: c'è stato un grave danno reputazionale con la diffusione di questi dati, perché l'incasso complessivo dichiarato è di gran lunga superiore, non c'è sommerso, ma da questo che il nostro incasso vanno sottratti i costi vivi per l'attività, il carburante, l'assicurazione, il bollo, la manutenzione, la quota associativa, le spese per l'assistenza fiscale, si portano in deduzione anche gli ammortamenti della licenza, perché le licenze costano decine di migliaia e migliaia di euro, e questo sarebbe un altro capitolo da sondare e verificare. L'auto acquistata che va ammortizzata, eccetera. Alla fine, dice Bittarelli, se un tassista ha un imponibile, l'imponibile di 19.000 euro, significa che in dichiarazione ha indicato ricavi per circa 45.000 euro, cioè di 3.800 euro al mese lordi. Io tanto vi dovevo, perché non voglio essere accusato, come mi è stato, come è successo più volte in passato, di avercela con i tassisti, come avercela con i balneari. Io non ce li ho con le categorie. È come quando si parla dei giornalisti. Ah, tutti i giornalisti sono venduti, tutti. Certo, ci sono i venduti, i corrotti, i lottizzati, ma ci sono anche quelli che non lo sono. Mi è capitato in un dibattito pubblico, un collega mi diceva: Antonello, lo vogliamo dire che che i giornalisti sono tutti ladri? Così, come se, ma gli ho detto: tu sei ladro? Lui mi ha detto no, e neanch'io, vedi, già siamo in due, quindi non facciamoci prendere dalle foghe, no? L'esibizionismo etico, salire in cattedra a fare la morale quando la morale non serve. Poi ci sono i casi in cui invece serve farla. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Where Are We Running? E questo era Lenny Kravitz qui su Virgin Radio.
1: Qui si corre con Antonello Piroso.
2: Allora, a proposito di bias cognitivi, pregiudizi fondati, non fondati, ce n'è uno, abbiamo detto, no, i tassisti tutti evasori, le banche tutte che fanno profitti. Beh, vi vorrei dire che questo pregiudizio è assolutamente fondato nei confronti delle banche. Leggo sul Sole 24 Ore: banche dell'Eurozona, banche dell'Unione Europea, utili record delle big nel primo trimestre di quest'anno, in crescita del 10% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. Le prime 10 principali banche dell'Eurozona hanno realizzato un utile netto di quasi 23 miliardi, utile netto, guadagno al netto delle tasse, di 23 miliardi di euro. In questa classifica, con le prime 10 banche, in testa c'è la spagnola Santander, che ha fatto utili per 3 miliardi e mezzo, seguita subito da Unicredit Italia con 3 miliardi e 2. Poi c'è BNP Paribas francese con 3 miliardi e 2, anche questa come l'Unicredit. Poi un'altra banca spagnola, la BBVA, che ha fatto 2 miliardi e 9. Poi Intesa San Paolo Italia con 2 miliardi e 7. Quindi nelle prime 5 posizioni ci sono due spagnole banche e due banche italiane, una banca francese. Bene così, siamo contenti. Tra l'altro, questi utili che fanno festeggiare gli azionisti delle banche non sono niente rispetto agli utili che invece hanno fatto le prime 6 banche, non 10, le prime 6 banche americane nello stesso periodo, cioè nel primo trimestre di quest'anno. Delle prime 6 banche, i colossi di Wall Street, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup, hanno macinato utili netti per oltre 47 miliardi di dollari, che sono 41 miliardi di euro. 22-23 miliardi le banche europee, 10 banche, 41 miliardi le prime 6 banche americane o europee. Come vedete, la zuppa non cambia, sempre tanti utili e tanti utili netti in crescita agli utili dell'anno scorso, che erano in crescita rispetto agli utili dell'anno prima, dell'anno precedente, così via. Sulle banche non tramonta mai il sole, e questo non è un pregiudizio, è un fatto. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: partono gli ultimi due numeri dal 62 al 26 di oggi, gli attuali Rolling Stones, una lunga storia del rock su Virgin Radio.
1: Esatto, e tra l'altro Keith Richards, che è diventato bisnonno, vero, perché sua nipote, vero, Ella ha dato alla luce la sua prima bimba, bisnonno 82 anni. E chiudiamo questo appuntamento di Rock and Talk con il nostro Antonello Piroso.
2: Io non diventerò bisnonno, manco nonno, credo, perché sono diventato padre a 55 anni, quindi la vedo dura. Ma comunque sì, a proposito, pure sto 2 giugno se lo semo sto 2 giugno se lo semo celebrato, diciamo così, ma celebriamo i 3 moschettieri italiani, Cobolli, Berrettini, Arnaldi. Arnaldi è un eroe che ha battuto Tiafo dopo 5 ore e mezza, 3 italiani nei quarti al Roland Garros, tra l'altro derby italiano Arnaldi e Berrettini, mentre Cobolli sfiderà il canadese Aliassim, il quale a sua volta ha scritto un pezzettino di storia perché è diventato il primo canadese che raggiunge i quarti di finale in tutti i 4 gli slam, non era mai successo a un canadese. Bene, insomma, per gli appassionati di tennis c'è di che godere oggi. Dispiace per il derby azzurro, uno dei due dovrà andare a casa, però insomma è un bel vedere nonostante l'assenza di Sinner. E nonostante tutto voi continuate ad ascoltare il Doc, l'Allegretto, Rock and Talk, Virgin Radio, siete la resistenza. A domani, ciao.
0: Ciao, a domani.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
7: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
19: Virgin Classics 1984.

0: gran parte di quell'album lo eseguì a San Siro, un concerto che mi persi, che è ancora una ferita che mi sanguina. Vabbè. Aveva 35 anni il nostro Bruce Springsteen nel 1984 quando se ne uscì con questo album. Born in the USA sta al rock come This Land Is Your Land di Woody Guthrie sta al folk, il messaggio più o meno lo stesso. All'inizio viene un po' fraintesa da qualcuno, no, non era una canzone, non è una canzone patriottica, ma in tutti questi anni, anzi diciamo quello che sono decenni, Bruce Springsteen è riuscito a chiarire bene le idee a chiunque su quelle che sono le sue posizioni, particolarmente con l'ultimo tour molto politicizzato, Land of Hope and Dreams, che si è chiuso il sabato 30 maggio a Filadelfia. Un tour molto molto politico, dove non ha eseguito Streets of Philadelphia, ma Streets of Minneapolis sicuramente sì. E dal microfono, oltre alle sue solite parole di rabbia verso un governo che non condivide, ha ricordato al pubblico che a Filadelfia era andato a suonare giovanissimo, quando aveva soltanto 23 anni. Il prossimo grande appuntamento di Bruce Springsteen è ospite il 3 ottobre del Power to the People Festival, un festival, l'evento viene definito una celebrazione partitica di pace, giustizia, solidarietà, musica e azione comunitaria, che presenterà performance intime, collaborative e speciali di una straordinaria lineup di artisti
1: capitanato Tom Morello,
0: ecco, sì, Foo Fighters, Dave Matthews, John Baez, Cypress Hill, quindi non solo rock ma anche rap e altro.
1: Oh, in tutto questo invece, a proposito di grandi concerti, allora devo dire che tra i messaggi arrivati questa mattina al 342 41 41 411 è arrivata una foto dei Metallica che mangiano tortellini a Bologna. Allora io, molto curioso, sono andato a vedere sull'account dei Metallica e c'è un piccolo giallo, perché non c'è nessuna foto dei Metallica che mangiano tortellini, che magari è probabile che abbiano pubblicato una stories, non lo so, perché quelle non le ho viste. Tutto questo per dirvi che questa sera c'è grandissima attesa ovviamente allo stadio dall'area di Bologna per l'arrivo di James Hetfield e compagni, che suonano tra l'altro supportati da Knock Loose e Gojira, questa band francese molto importante, insomma, concerto orgogliosamente targato Virgin Radio. Ma parliamo dei Metallica, perché da quello che riporta una nota rivista berlinese, hanno stabilito un record di presenze per il più grande concerto mai tenuto in uno stadio in Germania. Si sono esibiti davanti a 94.000 persone all'Olympia Stadium di Berlino lo scorso 30 maggio, record precedente che apparteneva a Bono and the U2, che nel 2009 avevano portato sempre nello stesso posto più o meno 90.000 spettatori. Record perché? Perché parliamo di una capienza massima di questa struttura per concerti, che è solitamente di 72.000 posti. Tour mondiale M72 dei Metallica, che presenta però un nuovo allestimento scenico circolare che sposta cosa? Lo Snake Pit dei Metallica al centro del palco.
0: Quindi recupera sedie in più.
1: Beh no, sì, bravo, consente agli organizzatori pratica di avere la possibilità di accomodare più spettatori.
0: 4.000 più degli, che avevi detto, U2?
1: Degli U2, diversi più degli U2, eravamo a 90.000, sì, 4.000 in più, bravo, giusto.
0: Fanno comodo,
1: voglio dire.
0: 4.000 in più, insomma, un po' di soldini in più.

0: Revolution e i Nothing But Thieves che arrivano alla fine di questa puntata di mercoledì 3 giugno di Rock and Talk su Virgin Radio. L'evoluzione prevede che dopo di noi arrivi, fortunatamente per voi, e sottolineo questo, Alteria con Morning Glory. Sì. Ringraziamo Nico Carminati, Riccardo Buccero, Antonello Piroso, tutta la squadra al gran completo. Oh, yes. Torna qua domani.
1: Noi torniamo domani e vi auguriamo tanti fugaci incontri per tutta la giornata, di quelli che rimangono nella memoria, impresse nella memoria per tutta la vita.
0: Sì, sì,
1: sì. Domani!
0: A domani!
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
2: It's 9 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Notte di tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz, colpendo una torre radio. L'Iran ha risposto lanciando droni e missili sull'aeroporto internazionale del Kuwait. Diversi feriti, voli sospesi. Mentre proseguono gli scontri in Libano, Trump furioso con Netanyahu. Secondo il media Axios, in una telefonata il presidente americano avrebbe definito il premier israeliano un pazzo e un ingrato. Tra le parole riportate, ti odiano tutti, se non fosse per me saresti in prigione. Offensiva ucraina in Russia. Un drone su un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha ucciso 7 persone, 11 feriti. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo e uno stabilimento missilistico a Tambov. Zelensky intanto lavora con Bruxelles al 21esimo pacchetto di sanzioni. L'Unione Europea libera 13 miliardi per l'energia. Attesa oggi la risposta di Bruxelles alla richiesta sulla deroga al patto di stabilità. Si va verso un parziale sì, ma solo sugli investimenti. In arrivo una mini clausola pari allo 0,3% del PIL annuo, con un tetto massimo dello 0,6%. Fermati due pakistani per la strage dei braccianti nel Cosentino, incastrati dalle telecamere mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. 4 persone arse vive, una è riuscita a scappare. All'origine della violenza ci sarebbe stata una lite per il denaro utile a pagare il viaggio. Tennis, azzurri alla conquista del Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby Berrettini e Arnaldi. In Formula 1 ufficiale il rinnovo pluriennale di Leclerc con la Ferrari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, certo.
5: Eh beh, ma i nostri controlli.
6: No, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
7: Traffic. La situazione in autostrada. Sulla A1, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra il nodo A1 a Cerra Fragola e il nodo A1 Villa Literno Pomigliano. Proseguendo verso Milano, 2 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla A4 verso Torino, 6 km di coda per incidente tra Bergamo e Trezzo. Verso Trieste, 3 km di coda per incidente tra l'immissione sulla tangenziale est esterna di Milano e Trezzo. Sulla A22 verso Modena, 4 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale. Prudenza e buon viaggio.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
8: Morning Glory, it's a time to rise and shine. Buongiorno, buon mercoledì 3 giugno, sono le 9.03 minuti. Si comincia belli comodi, questa è casa nostra. Ci sono io che sono Alteria, c'è il mio bellissimo Super Toki in regia. Buongiorno, bedazzo, come va? Tutto bene? Bene, bene, bene. Allora, due ore in diretta, carichi, oserei dire esplosivi, per chiacchierare di rock and roll e non solo come sempre. Dai amici, amiche, lo sapete, funziona così. Oggi parleremo per esempio di superstar, idoli, icone del mondo del, non necessariamente della musica, dell'arte in generale. La domanda è: ma torneranno icone così importanti anche nel futuro? Cioè, stiamo costruendo dei personaggi, stanno arrivando delle figure che saranno così importanti nel futuro? Poi parleremo di bicicletta, oggi è la giornata dedicata alla bicicletta, riff di chitarra che hanno fatto la storia del rock e ciclicamente torna a questo argomento, e poi vedremo. Direi che è tutto al punto giusto, quindi amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

L'esplorazione della potenza della chitarra elettrica nel ventunesimo secolo. The Edge, chitarrista degli U2, che se la canta e se la suona da solo, definendo così il riff di Vertigo, che sicuramente è potentissimo, insomma è un riff importante. Ma a proposito di potenza, oggi è il 3 giugno e a Bologna sta per arrivare uno scossone musicale mica male. Questa sera dal vivo i Metallica, Stadio Dall'Ara. Guarda, sui nostri social, sul profilo Instagram di Verge Radio, su Facebook e via dicendo, abbiamo pubblicato da pochi minuti tutte le informazioni per poter accedere all'area concerto. Io direi che sarebbe proprio bello sapere chi si sta spostando in direzione Bologna. Lo facciamo sempre quando ci sono grandi live, quindi approfittatene quest'oggi. 342 41 41 411, vogliamo sentire la voce di tutti i fan Metallica che appunto stanno andando a vedere il live. Mi diceva Toki, sono onesta Toki, io non ho visto, però mi fido delle tue parole, hai visto da qualche parte delle foto dei Metallica che mangiano i tortellini bolognesi in brodo? Sto caldo? Grandissimo, James Hetfield col brodino, me lo immagino. Va bene, dai, aspettiamo la vostra segnalazione direzione Bologna. Invece, già che ci siamo, lo diciamo, il 14 giugno arrivano a Firenze i Cure e noi ce li abbiamo qui.

0: MGK, Fred Durst. Allora, tanti messaggi di ascoltatori di Morning Glory, di Virgin Radio, che sono in viaggio direzione Bologna e quindi ne ascoltiamo uno al volo. Vai!
1: Stiamo appena partendo da Roma, io e mia figlia, direzione Bologna. Dagli Metallica!
0: Metallica questa sera allo stadio Dall'Ara, appunto, di Bologna. Peo e la Leo hanno lasciato i bambini a scuola ora e si va a Bologna. Alteria, oggi stiamo per fare un regalo, che bello, un regalo a mio figlio, concerto dei Metallica, il suo primo concerto in assoluto, ma lui ancora non lo sa, lo scoprirà lì allo stadio. Bello, bello, bello, queste sono le sorprese che ci piacciono. Va bene, stiamo per ascoltare Sex Pistols, la voce e la presenza di Johnny Rotten, John Lydon, che tra l'altro è stato con i Peel a Milano pochi giorni fa, concerto firmato Virgin Radio. Ma voi lo sapete che Lydon, prima di diventare Rotten, quando fece il provino, l'audizione davanti a Malcolm McLaren, che è un po' il personaggio che si è inventato i Sex Pistols, beh, lui fece un lip sync, un playback su un pezzo di Alice Cooper nel negozio di Vivian Westwood e McLaren, che si chiamava Sex. Mettono su un pezzo di Alice Cooper, I'm 18, danno in mano a Johnny Lydon come si chiama, il soffione della doccia, il bocchettone della doccia, e lui si mette a far finta di cantare. McLaren dice: beh, questo è quello giusto, lo prendiamo per i Sex Pistols. God Save the Queen.

0: Usher, God Save the Queen e Sex Pistols all'interno di Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra, si chiama Morning Glory. Non lo abbiamo ancora detto, Toki, ma oggi nel corso della puntata avrete la possibilità di portarvi a casa un CD, un bel CD degli Shinedown. Tra poco, quindi, restate attenti e poi, lo sapete, non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
5: Franco Rosso. Lasciatevi ispirare dalle Baleari, tra calette turchesi, scogliere dorate e borghi immersi tra i pini marittimi. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
6: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
7: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Se resto allaccia la libertà!
9: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Pronto?
14: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
13: A Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
18: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
22: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
23: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

Hypersonic Missiles, Sam Fender. Stiamo per ascoltare i Foo Fighters e di recente Dave Grohl. Beh, che è uno che parla sempre molto, fa interviste, racconta cose, aneddoti interessanti. Ha raccontato di quando nel 2005 ha registrato le batterie per un disco dei Nine Inch Nails con il grande Trent Reznor. Il disco era With a Teeth e a un certo punto Reznor chiama Dave Grohl fuori dalla zona dove lui aveva la batteria e registrava, tipo dove c'era il mixer, no? E dice a Dave Grohl: senti, ma secondo te la prima battuta del pezzo dov'è? Cioè, quindi fa una domanda abbastanza tecnica e Dave Grohl lì dice, capisce e spiega a Trent Reznor: guarda che io non so contare la musica, sono un batterista autodidatta, che a pensarci oggi nel 2026 fa strano. Spiega a Trent Reznor: guarda che io non so contare la musica, sono un batterista autodidatta, che a pensarci oggi nel 2026

Bulletin, gli editors, si parlava di corsi di musica, batteristi, autodidatto, a meno mi dite al 342-4141-411 se e quale corso state facendo di musica, di pittura, di disegno, cosa state imparando in questo momento della vostra vita. Dai che siamo curiosi, adesso Sum 41.

0: Sam 41, Fat Leaper, stiamo insieme, Morning Glory, torneremo anche con il suono dei Metallica.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria,
9: la più buona perché è mia.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: Per molti il futuro è solo incertezza.
14: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: E se fosse solo colpa mia?
20: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
19: Cosa è cambiato?
20: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
21: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
22: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
23: Sì, è di là sul divano.
22: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
23: E che fa? È uguale, no?
24: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
25: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Virgin Classics.
0: 1965.

suono di Bob Dylan. 9:50 minuti, buongiorno amici, buon mercoledì 3 giugno, oggi giornata speciale sicuramente perché c'è il concerto a Bologna dei Metallica, tra poco avremo occasione di ascoltarli. Posso dire una cosa, Toki? Perché noi qui su Virgin Radio ci sbattiamo per fare delle cose molto molto belle. Se andate sul sito virginradio.it c'è una fanzine dedicata proprio ai Metallica e quindi potete leggere pagine e pagine di racconti splendidi legati alla band. Tanti messaggi per quanto riguarda invece i vostri corsi che state facendo in questo periodo per imparare cose, tra poco vi buttiamo nell'etere. Adesso però arrivano i Pretty Reckless.

0: Io sono Giacomo, ho 13 anni e sto andando al concerto dei Metallica. È il mio primo concerto!
1: Yeah, Metallica questa sera a Bologna, concerto firmato Virgin Radio. Restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory.
2: On Virgin Radio, Morning Glory.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 10.
7: It's 10 a.m.
1: Sono le 10 e noi partiamo fino alle 11. Dove andiamo? E andiamo a zonzo con i nostri racconti di rock and roll. Ok, parlato tanto dei Metallica, Bologna questa sera, concerto Virgin Radio. Tra poco parleremo di icone del mondo dell'arte e poi ci buttiamo nel mondo dei corsi. Tanti messaggi particolari, gente che studia cose di cui ignoravo l'esistenza. Dai, ne parliamo qui all'interno di Morning Glory con me che sono Alteria, Super Toki in regia, le nostre storie di rock and roll.

Lady Out, Oasis ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Dai, giro negli affari vostri, perché vi ho chiesto se state frequentando qualche corso in particolare. Tutto nasce da Dave Grohl. È colpa di Dave Grohl se stiamo parlando di questo, perché lui ha raccontato di essere autodidatta per quanto riguarda il suonare la batteria, e ho detto, mia riflessione, oggi 2026 è strano pensare a un ragazzino, una ragazzina, un bimbo, anche un adulto che approccia uno strumento musicale da autodidatta. Poi sicuramente ci sono le persone che decidono di fare un percorso del genere. Da qui non solo corsi legati a uno strumento musicale, ma in generale cosa state facendo? Alcune cose bizzarre, particolari, tipo: ciao, sto facendo un corso di man trailing con il mio cane per la ricerca di persone scomparse. Praticamente attraverso l'olfatto il cane riesce a andare alla ricerca di persone, oggetti e via dicendo. Batterista hard rock autodidatta da 35 anni, vedi, abbiamo un ascoltatore esattamente un po' alla Dave Grohl. C'è chi sta facendo un corso per diventare istruttore di scherma storica. Qualcosa di molto particolare. Grazie come sempre, perché noi chiediamo e voi rispondete sempre fino alle 11 insieme. Vedo con la coda dell'occhio che arrivano i Queen, mi viene in mente un loro pezzo, Bicycle Race. Oggi è la giornata dedicata alla bicicletta, quindi parleremo anche di questo. Tu mi guardi, tocchi e dici: ascoltiamo Bicycle Race? No, ascoltiamo Innuendo.

I was never there, il suono dei Lipe, 10 e 15 minuti, caro il mio Toki in regia, come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Il primo giugno, mentre io ero qui in onda, in diretta con Morning Glory, e non so tu dove ti trovavi, dove eri? Bello, bello, abbiamo raccontato e ricordato l'anniversario della nascita di Marilyn Monroe, primo giugno 1926, facciamo un calcolo, beh sono 100 anni, no? 1926-2026, ed è uscita una riflessione molto interessante nelle ultime ore che riguarda queste grandi icone, nello specifico Marilyn Monroe e Elvis Presley. A pensarci bene, non ci sono due personaggi nella storia dell'arte in generale più famosi di questi personaggi, per una serie di motivi messi insieme. Intanto la morte prematura, tutte e due. Marilyn Monroe aveva 36 anni, Elvis 42. Poi il numero di imitatori, per esempio, che hanno avuti. Poi ancora ragioni sociali, cioè per esempio la nascita del rock and roll e il cambiamento della morale comune. John Lennon una volta disse: prima di Elvis non c'era nulla. E questa cosa porta a pensare: ma arriveranno secondo voi nel futuro personaggi, magari che stiamo vivendo in questo momento, che riusciranno a raggiungere una notorietà simile a quella di Elvis e Marilyn Monroe? È una provocazione, io penso di no, onestamente. Non so tu Toki come la vedi. Poi c'è un altro fattore: all'epoca, andando indietro di decenni, c'era la radio e c'era il cinema, tutti ascoltavano radio e tutti andavano al cinema, quindi tutti conoscevano questi personaggi. Oggi magari sui social tu conosci un personaggio che diventa famoso quei 15 minuti, ma non ha quella diffusione totale come all'epoca, e quindi si è un po' realizzato quello che diceva Andy Warhol: nel futuro tutti avranno i loro 15 minuti di celebrità, di successo, però appunto 15 minuti, mantenerlo per tutta la vita non sarà affatto facile. Va bene, va bene, va bene. Una volta abbiamo fatto questo gioco, non so se ricordi Toki, chiudi gli occhi e qual è il primo personaggio più famoso al mondo che ti viene, che ti si forma come immagine nella testa? Non so quale può essere il personaggio, la prima immagine che si forma nel cervello, ci devo pensare un attimo, anche se dovrebbe essere una reazione subitanea. Vediamo, vediamo. Walk of Life, arriva nei Dire Straits, e attenzione, dopo questo pezzo arriva il momento del lancio, non free ticket oggi, ma free album, vi portate a casa un bel disco. Adesso arrivano i Dire Straits.

0: Straits. Ci siamo, lanciamo il nostro appuntamento Free Album quest'oggi. Avete la possibilità di portarvi a casa un CD, un compact disc, gli Shinedown con 8, il loro ultimo lavoro discografico. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, sul sito vergiradio.it intervista fatta al leader degli Shinedown da parte di Katy Pass, andata ad ascoltare, ha raccontato cose interessanti. Comunque, album 8 in formato CD, dovete chiamare in fretta 800 32 43 30, vi stiamo aspettando.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
12: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi. Io ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
11: Cioè?
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è... MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello

0: ACDC, 10:30 del mattino di questo mercoledì 3 giugno, buongiorno, buongiorno. Non poteva mancare anche durante questa settimana il nostro appuntamento free, free qualcosa, free ticket, free album. Oggi free album, è uscito il nuovo lavoro discografico degli Shinedown, si intitola 8, non a caso perché è l'ottavo album, e a portarselo a casa è Vincenzo, buongiorno.
1: Ciao, ciao Valteria, ciao.
0: Ciao Vincenzo, come stai?
1: Bene, bene, grazie. È una sorpresa, sono emozionato, è la prima volta che riesco a prendere la linea.
0: Dai.
1: Ho provato a caricare, cioè, sì.
0: Bellissimo. Ce l'abbiamo fatta, molto bene. Senti, sì, tu esatto. da dove ci ascolti?
1: Da Trieste.
0: Da Trieste, questa mattina, che sei a casa, al lavoro, a zonzo?
1: Ho preso una giornata di ferie, quindi sono in giro per commissioni e quindi sono così. In macchina ho provato a telefonare.
0: È andata bene.
1: Ecco qua.
0: Ottimo. Bene, senti Vincenzo, allora nulla, goditi questo nuovo album. Sei uno che si prende del tempo per mettere un disco su e ascoltarselo di solito?
1: Certo, assolutamente.
0: Bene.
1: Poi in macchina sempre Vinci Radio, come sempre.
0: Grandissimo, ti mando un abbraccio Vincenzo, a presto, ok? Buon ascolto degli Shinedown. Bene, bene, bene.
1: Grazie.
0: Noi continuiamo con la musica fino alle ore 11. Morning Glory è casa nostra. Tocchi, sai cosa? 342-4141-411 se volete interagire con noi. E adesso ci ascoltiamo insieme uno dei nostri rock ambassador, lui si chiama Billy Corgan, bel pezzo questo, era un po' che non lo ascoltavamo, era il 1993, Smashing Pumpkins con Today.
2: Hi, I'm Billy Corgan of the Smashing Pumpkins, and the music I love is on Virgin Radio.

0: Sapete com'è con le ragazze cattoliche. Cominciano tardi e devono recuperare il tempo perduto.
1: Alanis Morissette. Virgin Radio. Style Rock.

Safe and Sound, Shine Down, 3 giugno, giornata della bicicletta. Noi in Italia ce la caviamo abbastanza bene, siamo sesti in Europa per quanto riguarda l'utilizzo della bicicletta. Un trend fortissimo in questo periodo è diventato cercare casa. Quando qualcuno cerca casa, mettere nelle varie possibilità che ci sia un'ottima distanza da percorrere in bicicletta per andare al lavoro. Quindi prendo casa vicino al lavoro per poterci andare in bici. C'è sempre più questa attenzione. Piccola curiosità per quanto riguarda le due ruote. Lolly Boy, loro sono i Black Keys.

0: Black Keys, noi torniamo con l'ultimo classico per quest'oggi all'interno di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Che bel terrazzo!
4: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
4: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
3: Allora lo consiglio al vicino.
4: No!
3: Perché?
4: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Il caldo ti rallenta.
7: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
10: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
11: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Che confusione sarà perché...
15: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Virgin Classics 1969.

6-9, il suono degli Who. Ma sapete, c'è una storia strana che riguarda Pete Townshend e riguarda i diritti. Non tanto in diritti musicali si entra in storie di cataloghi, no, il diritto d'immagine. Cioè, provo a spiegarvela facile e provo a spiegarla anche a me stessa in maniera facile. Lui ha venduto i diritti per quanto riguarda la sua immagine, quindi nome, immagine e identità artistica, ad una società che avrà il compito di valorizzarlo e renderlo contemporaneo. A 81 anni Pete Townshend dice: io vorrei che qualcuno si prenda appunto in mano la mia immagine, la mia identità, e riesca a rendermi in qualche modo contemporaneo, probabilmente anche vendibile alle nuove generazioni. Può essere, è stata una scelta particolare, ma questo fa Pete Townshend in questo periodo. Va bene, siamo arrivati adesso all'ultimo brano insieme prima di Long Plain Stories con Paola Maugeri. Ci godiamo insieme Giants, i Picture This.

0: essere dei giganti. Giants, picture this. Adesso arriva l'On Plane Stories con la voce di Paola. Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Pearl Jam, che nel 1998 creano una canzone intorno a una lista dei desideri. È un esercizio di scrittura fatto seguendo un flusso di coscienza, ha detto Eddie Vedder, ed esce come secondo singolo dall'album Yelled e si intitola Wishlist. È il quinto album dei Pearl Jam, arriva dopo il grunge Seattle, dopo la battaglia per rimanere indipendenti nonostante la grandezza. Un disco che secondo i Pearl Jam nasce intorno a una domanda: cosa sei disposto a sacrificare in cambio del successo? La risposta è nella foto di copertina dell'album che Jeff Ament scatta durante un viaggio in macchina verso Seattle, un cartello stradale in mezzo al nulla con la scritta Yield, che in America vuol dire dare la precedenza. Ma a chi? Dice Jeff Ament. Non c'è nessuno a cui dare la precedenza. I Pearl Jam così registrano allo studio X, che il chitarrista Stone Gossard si è appena comprato. Scrivono canzoni e cercano la verità. Ci siamo presi il tempo necessario per trovare il suono, come ha detto Gossard. Volevamo continuare a pensare come una mente collettiva e non perdere l'energia. Eravamo solo io e Mike McCready e mi sono lasciato andare ad un flusso di coscienza, ha detto Eddie Vedder, raccontando la nascita di Wishlist, che all'inizio era lunga oltre 8 minuti. Poi io ho riascoltato tutto il nastro e ho scelto i desideri migliori. I Pearl Jam la suonò dal vivo per la prima volta nel 97 a Santa Cruz in California e Wishlist diventa un classico. Vorrei essere un messaggero e tutte le notizie che porto sono buone, canta Eddie Vedder, che riempie le strofe dell'immaginario rock americano. Vorrei essere la luna piena che splende sul cofano di una Camaro. Vorrei essere una canzone alla radio per cui alzi il volume, così celebrando il suo rapporto strettissimo con il pubblico. Vorrei essere la prova per cui 50 milioni di mani si sollevano aperte verso il cielo. Poi torna però a parlare di sentimenti. Vorrei essere il pedale del freno dal quale tu dipendi. Vorrei essere il verbo fidarsi e non deluderti mai. Questa è quella canzone meravigliosa dal titolo Wishlist, i Pearl Jam.

0: Eddie Vedder e Pearl Jam e la loro lista dei desideri. Wishlist all'interno di Long Plane Stories, appuntamento condotto da Paola Maugeri che torna dopo alle 13.50 e alle 17.50. Noi quando torniamo domani mattina, come sempre 9.11 è il nostro appuntamento. Grazie al mio Toki in regia, grazie a Michele Primi, grazie soprattutto a voi, devo dire. Grazie a voi, ci siete sempre e ci fate tanta compagnia. Vi mando un bacio, un abbraccio, a domani mattina. Ciao! Dalteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
4: Sono le 11.
10: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
4: Personal Giulia.
1: Giulia.
4: Con Giulia Salvi.
11: Personal Giulia, on air puntualissimi, la squadra è al completo e si parte con le nostre tre ore di su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Accendete la radio, amici miei, ma anche la TV, al canale 717 di Sky e 68 di TV Sat. Ci siete tutti voi pronti a scrivere al 342-4141-411 anche e soprattutto per commentare tutte le news che andremo a condividere con voi proprio nel corso delle prossime tre ore. Oggi è una giornata importante perché tanti amici di Virgin Radio sono in viaggio verso Bologna perché c'è l'unica data italiana dei Metallica, l'abbiamo tanto aspettata, è l'unica tappa nel nostro paese dell'M72 World Tour. Allora 342-4141-411, vi ripeto il nostro numero se volete raccontarci il vostro viaggio verso Bologna e soprattutto verso i Metallica. Partiamo con i Green Day, questa è Letter Bomb.

Letter Bomb, loro sono i Green Day da American Idiot 2004, uno dei capolavori del trio di Berkeley. Abbiamo cominciato così questa puntata di Personal Giulia e tra poco parleremo, sì, dei Metallica, ancora è vero perché oggi c'è la grande giornata che li riguarda, l'M72 World Tour passa dal nostro paese, ma adesso c'è Paul McCartney con Ringo Starr. Possiamo quasi dire che The Boys of Dungeon Lane sia il disco dell'anno, anche se, va detto, deve ancora uscire l'album dei Rolling Stones il prossimo 10 di luglio. E allora, più in generale, possiamo ammettere che è un anno, un'annata di grandissimi album. Paul McCartney con Ringo Starr, Home to Us.

Ragdoll, gli Aerosmith, 1987. Parliamo dei Metallica. Mi state scrivendo al 342 41 41 411. Siete in viaggio come Antonello e Sonia da Genova. Dicono tempo e viabilità ottima, abbiamo 50 anni e l'entusiasmo dei 20. Il tour dei Metallica sta andando veramente alla grande. Anzi, la band si è esibita nel più grande concerto mai tenuto in uno stadio. Siamo a Berlino. Secondo quanto riportato dal Berliner, i Metallica hanno stabilito un record di presenze per il più grande live mai tenuto in uno stadio in Germania, esibendosi davanti a 94.000 persone all'Olympia Stadium di Berlino lo scorso 30 di maggio. Il record precedente apparteneva agli U2, che nel 2009 avevano portato sempre all'Olympia Stadium più di 90.000 spettatori. La capienza massima della struttura per i concerti di solito è 72.000 posti, ma questo tour dei Metallica ha un palco nuovo, ha tutta una nuova struttura e appunto il palco è circolare, ma i fan possono stare anche al centro del palco, quindi ce ne stanno molti molti di più. Mamma mia, che concerto che deve essere quello di stasera. Dopo Berlino, infatti, la prossima tappa è proprio la nostra. Questa sera allo Stadio Dall'Ara di Bologna, ricordiamo che come supporter ci sono anche i Knock Loose e i Gojira. I Metallica devolveranno una parte del ricavato della vendita dei biglietti di tutti i concerti agli enti di beneficenza locali tramite la fondazione della band All Within My Hands, fondata dal gruppo nel 2017. Sono stati raccolti fino ad oggi oltre 20 milioni di dollari. E proprio ieri a Personal Giulia parlavamo anche dell'invito dei Metallica a recarsi nei vari punti sparsi per il nostro paese della Croce Rossa Italiana per donare il sangue. È una causa che a loro sta davvero molto molto a cuore. Nel corso degli anni hanno avvicinato migliaia e migliaia di persone a questa pratica fondamentale. Tra l'altro ci sono anche delle magliette in edizione limitata per chi si reca proprio in questi punti. Dal nostro sito virginradio.it potete scaricare anche la webzine dedicata a questa magica giornata. Fontaine's DC, Roman Holiday.

0: A Roman Holiday dei Fountains DC a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Drive, l'Incubus. 1999, a Personal Giulia. Ci sono artisti che proprio non si danno pace sull'utilizzo dei cellulari ai concerti. Ne parliamo spesso qui su Virgin Radio, però ci sono alcuni che lo accettano e dicono è un segno dei tempi, le nuove generazioni sono nate col cellulare in mano e di conseguenza per loro è proprio un altro punto di vista. Per i giovani d'oggi filmare è normale, quindi anche ad un concerto, ma soprattutto perché no, c'è invece chi continua a non accettare questa cosa. Ciao a tutti, una domanda, dice Chrissy Hind dei Pretenders: che problema hanno le persone coi telefoni? Perché mai devono sapere quanti passi fanno al giorno? Ma che differenza fa? Ma soprattutto perché le persone devono filmare o fare foto ai concerti o nei musei? A me sembra un po' un'uscita da boomer. Capisco che abbia ragione, però sarebbe anche il momento di far pace con tutto il mondo, secondo la vostra Giulia Salvi, per l'amor di Dio. Inizia così una sorta di lettera ai fan pubblicata sui social proprio di Chrissy Hind. Prendendo spunto da un concerto a cui andate, da varie conversazioni coi colleghi, la cantante dei Pretenders spiega cosa si prova quando si è sul palco e ci si trova gente che scatta le foto. Tu puoi pure tappezzare una sala di cartelli con la scritta No Cam, ma la gente non li rispetta. È come se si sentisse autorizzata a farlo, anche se l'artista ha chiaramente chiesto di evitare. E qua sono d'accordo. Ad esempio, ai concerti dei Placebo si viene invitati a mettere via il cellulare, ma in tanti lo utilizzano. Bob Dylan dice: fa sigillare i telefoni in una custodia prima dell'inizio del concerto. Uno pensa che un artista del suo calibro sia capace di fare una richiesta e che il pubblico la rispetti, e invece non è così. Beh no, è così, scusatemi, i concerti di Bob Dylan, ma anche di Jack White. Sei letteralmente obbligato a mettere da parte il telefono. Ma per la rocker è una strana compulsione, dice, che la gente non riesce a controllare. Mi fa venire in mente le scimmie che si masturbano davanti alle persone radunate attorno alla gabbia. Ma che scimmia ha mai visto? Niente, è arrabbiatissima, capisco che abbia ragione e questa cosa dei telefoni è vero, è un problema. Ci sono sempre più artisti che ci invitano a deporli, a goderci l'esperienza live, ma non solo ai concerti. Infatti tra poco approfondiamo l'argomento. Prima gli Evanescence, Who Will You Follow? What?

Stars are out tonight, lui è David Bowie, a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Abbiamo parlato di concerti con o senza cellulare nel mondo, i party con una no phone policy crescono del 500%, ne parliamo dopo Slash.

0: Slash featuring Miles Kennedy, Driving Rain, e tra poco Personal Julia, un classico dei Doors.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
3: Carrefour.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No.
6: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
13: Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Virgin Classics 1967.

People Are Strange è un classico dei Doors del 1967. A Personal Julia spesso ricorre l'argomento dei cellulari ai concerti. C'è chi dice basta, non se ne può più. C'è anche chi dice è una cosa delle nuove generazioni, non c'è nulla da fare. Altri ancora dicono se li avessi avuti in passato oggi avrei dei ricordi di concerti meravigliosi ai quali ho avuto la fortuna di assistere. Ma adesso lasciamo da parte i concerti. Nel mondo i party, le feste con una no phone policy e quindi il divieto assoluto di fare foto e video sono aumentati di oltre il 500%. I dati arrivano da uno studio che ha analizzato l'attività di una piattaforma nel 2024, nel 2025 e nel primo trimestre del 2026 e il risultato è inequivocabile. La fascia d'età tra i 18 e i 35 anni è quella più coinvolta dal fenomeno. Il 49% di questa generazione dichiara di voler vivere esperienze meno costruite, più autentiche e di conseguenza senza cellulare. Allora, il divieto di fotografare in pista non è una novità assoluta. Ci sono dei locali storici come il Wargain di Berlino o il Fabrik di Londra che hanno reso questa pratica la normalità negli anni, anzi ne hanno fatto proprio un marchio di fabbrica. I risultati pubblicati comunque sono rilevanti per un motivo, perché certificano che il fenomeno ha smesso di essere una prerogativa dei club più intransigenti per diventare una scelta anche di artisti e location mainstream. Infatti qualche settimana fa Personal Julia parlavamo delle più grosse discoteche di Ibiza che per la stagione primavera-estate di quest'anno hanno scelto proprio la politica senza cellulari. A parte i concerti, mi raccomando amici miei, a parte i concerti, quali sono i luoghi nei quali vorreste vietare l'uso dei cellulari? 342 4141 411. Muse, be with you.

Malibu, la whole, la personal Giulia su Virgin Radio. A parte il mondo dei concerti, a teatro, eccetera, quali sono le situazioni in cui vietereste il telefono, l'uso dei cellulari? È questo che vi ho chiesto. E il popolo di personal Giulia è quasi unanime nel dire il ristorante. Al ristorante, perché è stupido fotografare il cibo, a meno che non sia il tuo lavoro, e perché purtroppo ci si distrae e non si riesce a dialogare amabilmente con chi ci accompagna proprio al ristorante. C'è anche chi dice le sale d'attesa degli ambulatori, anche lì devo dire di trovarmi piuttosto d'accordo. Suede, Dancing with the Europeans.

0: Con Dancing with the Europeans degli Suede si chiude la prima ora di Personal Giulia in arrivo su Virgin Radio, anche TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Eight. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
6: It's 12 p.m.
2: TGCom 24. Breaking news.
7: Buongiorno da Jerry Romano. Notte di attacchi nello stretto di Hormuz. Le forze USA colpiscono l'isola iraniana di Qasem, pronta la rappresaglia dei Pasdaran. Droni e razzi contro le basi nel Golfo. Centrato l'aeroporto internazionale del Kuwait. Diversi feriti e voli sospesi. Dopo i 21 morti e gli 11 feriti di ieri, Mosca lancia un'altra pioggia di missili sulle città ucraine. Per tutta risposta ha sferrato un attacco a San Pietroburgo. Nel mirino un terminal petrolifero e aziende militari. In Crimea, della reazione di Kiev, fa le spese un autobus russo. 7 morti. In Italia lo shock della crisi energetica limiterà la crescita annuale del PIL a 0,5 punto percentuale, lo comunica l'OCSE. Nel nostro paese, secondo gli analisti, l'aumento dell'inflazione cancellerà la recente progressione dei salari reali. Ancora maltempo, allerta gialla in 14 regioni, arancione in Liguria, scuole chiuse alla Spezia, a Roma una tromba d'aria, piogge e temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Incendio in un edificio di Nuova Delhi, oltre 21 morti e decine di feriti nella zona meridionale della capitale indiana, più di 40 le persone soccorse dai pompieri, intervenuti con 8 mezzi, indagini aperte sulle cause del rogo. Tennis al Roland Garros, quarti di finale del singolare maschile. Dalle 14 Ogier Aliassime contro Cobolli, dalle 20:15 Berrettini contro Arnaldi, dalle 15:30 Errani Vavassori contro Sigemund Roger Vasselin, semifinale del doppio misto. Formula 1, Leclerc rinnova in Ferrari, contratto pluriennale. Queste le breaking news di TGCom 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No, certo.
8: Eh beh, ma i nostri controlli.
9: No, no, le mie sono,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line,
8: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line!
8: Maniaci della qualità.
1: Style Rock.

Have a nice day, facevano proprio così nel loro video i Bon Jovi. Abbiamo cominciato anche la nostra seconda ora insieme, abbiamo cominciato con i Bon Jovi appunto, e chiudiamo però il discorso sui cellulari. Abbiamo capito che al popolo di Personal Giulia non piace il cellulare al concerto, ok, li detestiamo, però insomma bisognerebbe comprendere anche i giovani, qualcuno desidera un ricordo dei live, eccetera eccetera eccetera. Abbiamo visto che i party, le feste senza cellulari nell'ultimo anno sono cresciute del 500%, e siamo stati anche ad Ibiza, dove la stagione dei la stagione delle discoteche per quanto riguarda la primavera estate è al 99% phone free. Ora chiudiamo il discorso andando in Svezia con l'appello del governo ai genitori: spegnete il cellulare quando siete coi vostri figli. Ci voleva addirittura l'appello del governo. Le nuove linee guida dell'Agenzia per la Salute Pubblica individuano zone della casa phone free, senza cellulare. La camera da letto e il tavolo da pranzo sono indicati come luoghi simbolo da preservare, ambienti in cui recuperare conversazioni, ascolto reciproco, comprensione. Non si vuole demolire e demonizzare soprattutto la tecnologia, ma restituire valore alla presenza. Ecco, questo proprio è il punto chiave. La stretta sugli schermi non si ferma però alle mura domestiche. Il paese scandinavo si prepara a introdurre un divieto nazionale degli smartphone nelle scuole, più o meno quello che abbiamo anche noi già in Italia. La misura entrerà a far parte della legislazione scolastica e interesserà gli studenti fino ai 15-16 anni. Kasabian, parlando di concerti, arriveranno il 24 di luglio al Noisy Naples Fest a Napoli. Questa è Great Pretender.

Reach Out and Touch Faith, Personal Jesus, i miei amatissimi Depeche Mode. A Personal Giulia su Virgin Radio stiamo per ascoltarci i Blur di Damon Albarn, ma sappiamo perfettamente che l'altro grande progetto di Damon, i Gorillaz, sta per tornare in Italia. Un mega progetto protagonista del palco della prima estate. I Gorillaz suoneranno al Lido di Camaiore il 27 di giugno e poi quasi un mese dopo, il 25 luglio, a Trieste, Piazza Unità d'Italia. Se vi interessano i biglietti per il festival la prima estate, magari domani potrebbero avanzarmi circa 2 biglietti proprio nella puntata di Personal Giulia domani, e non dite che non vi avevo avvisato. Blur su Virgin Radio, Barbaric.

0: Bieber con Barbarica Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve, ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito!
8: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No!
12: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
16: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è... MG.
19: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro. E da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

The Sidewinders Leaves Tonight, loro sono gli R.E.M. 1992 a Personal Giulia. È importante darvi una info di servizio riguardo ad un super live, quello dei Garbage di Shirley Manson, l'unica data italiana, si sposta in una nuova venue. Il concerto dei Garbage è previsto per giovedì 25 giugno al Parco della Musica di Milano, cambia location e si sposta all'Alcatraz, sempre nella stessa data e con i Destroy Boys in apertura. Tutti i biglietti già acquistati restano validi per l'accesso e i possessori dei biglietti del settore VIP avranno diritto all'ingresso anticipato alla venue. I nuovi biglietti sono già disponibili e Virgin Radio resta come sempre media partner del concerto. Io non vedo l'ora, perché di solito quando vengono i Garbage in Italia vuol dire anche che Shirley Manson passa a trovarci dai nostri studi qui a Personal Giulia. Ci spero tantissimo anche in questa occasione. Manzingers, questa è Nobody's Heroes.

Lenny Kravitz con Push a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Il 12 di giugno Lenny suonerà al Firenze Rocks e ci saremo tutti noi di Virgin Radio, saremo un po' ovunque nelle prossime settimane, quindi rinnovo il mio invito a venirci a trovare al nostro Super Track, dal quale trasmetteremo anche con le nostre super dirette tanta buona musica, il nostro entusiasmo, ma soprattutto ci potremo incontrare. Vale la stessa cosa per il concerto di Florence and the Machine 3 luglio ai Days Milano. Prima di Florence and the Machine anche i meravigliosi Manic Street Preachers. Questa è Queen of Peace.

0: C'è Florence and the Machine, Personal Julia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Pink Floyd.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
18: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
19: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: E se fosse solo colpa mia?
23: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
22: Cosa è cambiato?
23: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
24: Virgin Classics 1979.

0: flight for you accepting charge from United States.
1: Young Lost, Pink Floyd, 1979, classico di Virgin Radio all'interno di Personal Giulia. Qui si parla spesso anche di moda, ma la moda e la musica da sempre vanno mano nella mano. Parliamo di un gatto per la precisione. A 7 anni dalla morte dello stilista di Karl Lagerfeld, il patrimonio da 200 milioni di euro dello stilista tedesco torna al centro delle cronache e delle polemiche tra contestazioni legali e curiosità sul lascito al suo gatto, la gatta Choupette, da cui tra l'altro il nostro Jared Leto si travestì ad un Met Gala. Piccola precisazione, la gatta Choupette è invitata ad ogni edizione del Met Gala e già questo appunto fa sorridere. Il testamento del designer Karl Lagerfeld, finalizzato nell'aprile del 2016, è stato recentemente messo in discussione, aprendo la porta a potenziali eredi familiari che erano stati esclusi in origine. Secondo le volontà dello stilista, la maggior parte della sua ricchezza è stata destinata a quella che lui considerava la sua famiglia reale, la assistente di lunga data, il figlioccio appena undicenne al momento della sua morte e i modelli Brad e Baptiste e soprattutto la sua adorata gatta Choupette. A lei, che secondo il designer viveva come una donna mantenuta, cenando al tavolo con lui, dormendo sotto cuscini importantissimi, usando addirittura un tablet, era stata destinata la somma di 1,5 milioni di dollari, oltre ad una casa con giardino e la supervisione dell'ex governante Françoise. Proprio in queste ore la governante Françoise ha detto che a lei e alla gatta non è ancora stata data la minima percentuale, appunto la minima somma di denaro. Di questo 1,5 milioni di euro non hanno ricevuto assolutamente nulla, quindi la notizia, il titolo che sta facendo un po' sorridere il web, è che la gatta di Karl Lagerfeld è broke, non ha più un soldo, è in bancarotta. Giustamente la governante dice: alla gatta ci penso io, sta benissimo e felicissima, ma dove sono i nostri soldi? You too, questa è Song of the Future.

0: High and Dry, loro sono i Radiohead che chiudono la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio fino alle 14.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
7: It's 1 p.m.
8: Style Rock.

Anton Skeleton, spariti dai radar, almeno al momento i Royal Blood. Questo era il 2014, erano all'inizio della loro carriera, ma anche all'inizio dell'ultima ora di Personal Giulia. Fino alle 14 resto con voi, poi su Virgin Radio arriva Ringaccio con Revolver. Tra poco parliamo di classifiche, sapete che ne vado assolutamente pazza, ma perché? Allora, lasciano sempre il tempo che trovano, ma sono sempre un ottimo modo per disquisire, per dialogare insieme. Allora 342 41 41 411, tra poco l'argomento è album rock i migliori degli anni 80. Io lo so che vi scatenerete, chiaramente c'è il meglio del meglio. Mumford & Sons, questa è Here.

Qui Child of Mine 1987, Guns N' Roses, da Appetite for Destruction, che rientra nella classifica di cui stiamo per parlare a Personal Giulia. Periodicamente lo staff di Ultimate Classic Rock, che è una testata super influente del genere, si riunisce per elaborare un elenco del meglio di questo o di quello, e questa volta parliamo dei migliori album rock degli anni 80. Partiamo dalla decima posizione, Master of Puppets 86, loro sono i Metallica. Buon concerto a tutti gli amici che sono in direzione Bologna, Stadio Dall'Ara. Questa sera appunto i Four Horsemen si esibiranno in questo live marcato Virgin Radio. Alla 9 Tom Petty, Full Moon Fever. Alla 8 Remaining Light, i Talking Heads 1980, ecco questo è un po' inaspettato. Alla 7 The Joshua Tree 1987, Gives You, qualcuno lo aveva citato questo disco, la numero 6 chiaramente. È l'84, è un contenitore di capolavori, lui è il boss Bruce Springsteen e l'album è Born in the USA. So di Peter Gabriel 1986. Alla 5, sempre dell'86, alla numero 4, Graceland di Paul Simon. Eccoli, Guns N' Roses, Appetite for Destruction, appena citati, medaglia di bronzo. Alla numero 2, I Cure, Disintegration 1989, medaglia d'oro per loro. AC/DC, Back in Black 1980, quasi scontati, ce li aspettavamo ovviamente. Pearl Jam su Virgin Radio, questa è Dance of the Clairvoyants.

0: Jam 2020 per Dance of the Caveats Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Jova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
8: Salve!
9: Ah, lei, ho un problema, sa?
8: Cioè?
9: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
8: Per 10 anni non le darà più fastidio.
9: Ha 6 balconi e un terrazzo!
10: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
2: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Interstate Love Song, Stone Temple Pilots, A Personal Giulia, parliamo di longevità. Secondo una recentissima ricerca, la longevità esce definitivamente dalla mera cornice sanitaria per tradursi in una questione di contesto, di relazioni, spazi, relazioni, continuità quotidiana. Anche le persone e gli spazi che frequentiamo aiutano la nostra longevità e una ricerca prova a mappare proprio questo spostamento. Oggi emerge sempre di più una dimensione collettiva del vivere bene nel tempo, quindi conta il modo in cui viviamo le città, la qualità delle relazioni, il senso di appartenenza, la continuità delle abitudini quotidiane. Giustamente non è solo una questione di corpo ma anche di mente. La longevità non si costruisce soltanto attraverso ciò che facciamo come individui, ma anche attraverso gli ecosistemi sociali che abitiamo ogni giorno. E quando si chiede agli italiani dove si costruisce la longevità, la risposta è concreta. Al primo posto ci sono i parchi, se si vuole parlare proprio di luoghi, le aree verdi e gli spazi all'aperto. Subito dopo palestre e fitness club, poi centri culturali e biblioteche, spazi di comunità e aggregazione, tra le fasce più mature anche i mercati rionali e i negozi di prodotti freschi. Ma a proposito di relazioni, le relazioni che ci fanno vivere più a lungo, anche platoniche, perché tutti noi a un certo punto della vita abbiamo avuto le relazioni platoniche, magari con la nostra rockstar del cuore. Quali sono le relazioni platoniche mai vissute con qualcuno che non avete mai incontrato, che di fatto però non dico che vi abbiano resi più longevi, perché questo ancora non lo sappiamo, ma vi hanno di sicuro migliorato l'esistenza? 342-4141-411. A proposito di longevità, Rolling Stones, In the Stars.

We Take Care of Our Own, Bruce Springsteen 2012. Stiamo parlando di relazioni platoniche. Una mia cara amica di Padova ha sempre avuto una relazione platonica proprio con il boss, e vi ho chiesto al 342 41 41 411 quali sono le vostre. Giulia: io ho sempre sognato un rapporto con Dave Gunn, ma mica troppo platonico. Vabbè, ma qua siamo ancora in fascia protetta. Monia da Bergamo dice: io ho una vita parallela immaginaria con Rivers Cuomo dei Weezer. Incredibile, perché è l'ultimo uomo che mi immaginavo come sex symbol. Dice Monia: lo amo fin da quando sono piccola, sognare ad occhi aperti una vita con lui mi aiuta a superare i momenti difficili o semplicemente le giornate. No, effettivamente sì, le relazioni platoniche servono anche ad immaginare dei momenti felici quando chiudiamo gli occhi prima di addormentarci, a volte cancellano anche un po' di negatività delle nostre giornate. Matteo da Amsterdam dice: la mia relazione platonica è con Dua Lipa, ma purtroppo è finita domenica scorsa perché la cantante si è sposata. Linkin Park il 26 di giugno saranno i protagonisti della Visarno Arena a Firenze. Live è marcato Virgin Radio. Questa è Two Faced.

0: Emily Armstrong con i Linkin Park, Two Faced, a Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Rieccoci con le hit estive, in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?

0: con Michel Hunziker Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
16: Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
17: Virgin Classics 1980.

Baby, I love you, i Ramones, 1980. Abbiamo parlato degli anni 80 in quest'ultima ora di Personal Giulia, dei migliori album secondo Classic Ultimate Rock, che è una super testata americana molto molto accreditata. Cari amici di Virgin Radio, stiamo per ascoltarci il nuovo singolo dei Foo Fighters dall'ultimo album Your Favorite Toy. Fortunatissimo lavoro di studio, uscito alla fine di aprile, un album che sta per arrivare anche nel nostro paese per quanto riguarda la dimensione live dei Foo Fighters, che hanno intrapreso ormai da diverse settimane il tour mondiale che li porterà da noi il 5 di luglio a Days Milano, Ippodromo SNAI La Maura. Per noi sarà Foo Fighters Day, prima di loro anche gli Idols, ci saremo noi col nostro track, le nostre dirette, insomma veniteci a trovare. Lo so che quando ci sono i grandi concerti uno poi corre sotto il palco a prendere il proprio posto, però insomma io un saltino anche al track di Virgin Radio lo farei, anche perché siamo sempre pieni zeppi di sorprese, soprattutto di ospiti. Per noi stessi è sempre una sorpresa, perché metti caso che Dave Grohl a un certo punto ha 5 minuti liberi e viene a salutarci al track di Virgin Radio, tutto può succedere. Foo Fighters, il nuovo singolo è Window.

0: prima volta Personal Giulia Window, loro sono i Foo Fighters. È il momento di Paola Maugeri con un nuovo appuntamento del suo Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Placebo, del singolo con cui nel 2003 arrivano al numero 12 in Inghilterra, un brano in cui Brian Molko ha detto di avere fatto una cosa positiva con i fantasmi del passato. Li ho eliminati. Si intitola The Bitter End. Nel 2003 i Placebo di Brian Molko, Stefan Alsdall e Steven Hewitt hanno pubblicato 3 album. Sono entrati con il loro suono e la loro estetica nell'immaginario rock degli anni 90 e sono arrivati al successo cercando quello che Brian Molko ha definito un equilibrio difficile tra la nostra energia punk e la nostra deprimente malinconia. Il terzo album, Black Market Music, è arrivato al numero 6 in Inghilterra. Subito dopo, i Placebo entrano in studio a Londra con il produttore Jim Abbes e registrano le tracce del quarto album, Sleeping With Ghosts. È un disco pieno di colori, romantico senza essere sentimentale, dice Brian Molko, giocando con l'attenzione della stampa verso il suo personaggio androgino e provocatorio. E poi è la prima volta che registriamo d'estate. In realtà, dormire coi fantasmi, come dice il titolo, è il racconto di un viaggio interiore alla ricerca dei propri fantasmi, per l'appunto, le paure e i lati oscuri che dormono sempre con noi. Remember me when you're the one who's silver screen. Ho preso le distanze da tutto quello che mi è successo dal 1996 ad oggi, ha detto Brian Molko. Ho vissuto su una montagna russa, scollegato dalla realtà. La sua evoluzione artistica passa anche dai sentimenti vissuti in modo assoluto. I fantasmi delle relazioni rimangono con te per sempre, possono risvegliarsi in ogni momento. Volevo strapparmi di dosso le esperienze del passato e metterle in una scatola. Il suono dei Placebo è una sintesi di dark e glam. La loro estetica celebra la diversità e il romanticismo perché, come ha detto Brian Molko, siamo una band di outsider che suona per un pubblico di outsider. E Sleeping With Ghosts conferma la relazione speciale con il pubblico. Arriva al numero 11 in Inghilterra, ma anche al numero 6 in Italia, al primo posto in Francia. E questo è il primo singolo, The Bitter End.

0: The Better End, loro sono i Placebo, che aspettiamo il 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano, un live marcato Virgin Radio. Paolo Maugeri invece torna con un nuovo appuntamento di Long Playing Stories alle 17.50. Cari amici della vostra Giulia Salvi, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto, mettiamo il caso che abbiate acceso Virgin Radio soltanto ora. Domani avrete la possibilità di portarvi a casa i biglietti per la prima estate, per la giornata dei Gorillaz, e venerdì invece per la giornata di Mr. Nick Cave and the Bad Seeds. Grazie a Darren Bassi in regia e a Riccardo Bucciero per la parte autorale. C'è Ringo con Revolvere dalle 18 alle 20, anche Andrea Rock e Melissa Greta con Virgin Generation, ma domani alle 11 torna Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Morning Glory. Morning Glory.
10: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 14.
13: It's 2 p.m.
10: Revolver, in collaborazione con
14: Franco Rosso. Lasciatevi ispirare dalle Baleari, tra calette turchesi, scogliere dorate e borghi immersi tra i pini marittimi. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.

0: Eccoci qua, Branco di Revolveriani assetati di buona musica. Si apre pomeriggio, si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Quindi un saluto da Ringo e un saluto dal ritornato Super Toki. Salve!
1: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan e ci carica per due ore fino alle ore 16 e speriamo che questa carica arrivi a voi là fuori. La carica è fatta di energia speciale, lo style rock. E poi abbiamo le notizie, andremo in Messico, parleremo di un orso curioso, andremo in Cina dove un cervo ha mangiato i compiti di una classe, andremo a Roma dove un ladro ha scavato un tunnel sotto la banca ma la filiale è chiusa da tempo, l'ha trovata vuota. E poi vi ricordo che dovete andare su virginradio.it, sul nostro sito c'è la webs in, dedicata a Metallica da scaricare, Metallica che stasera saranno in concerto a Bologna, noi ci andremo. Parleremo di sport col Bonzo, poco ma è sicuro. E poi stavo guardando la macchina del tempo. Oggi avremo a che fare con i Mod Hoople, con i Birds. Avremo a che fare con Lynyrd Skynyrd. Oggi è il compleanno di Kelly Jones, il leader degli Stereophonics. Anche di Rafa Nadal nel tennis, Deep Purple, Bram Ferry, Bob Marley, che oggi nel 77 pubblicava Exodus, gran bell'album. E poi, per rimanere in tema così di ricordi, l'ho sempre detto quando ero ragazzino, caro Super Toki, i miei primi viaggi, vedi di intendere cosa voglio dire. Eh sì, li ho fatti con lei. Buon compleanno, happy birthday, Suzy 4!

0: Candy Can, Suzy 4 nel 73, la mia eroina e non c'è nulla da fare. Bonzo!
1: Sì,
0: io sono cresciuto con lei.
1: Lo so.
0: Sono diventato cieco con lei. Quando era tutta in pelle nera, io avevo 13 anni, quando c'era questo pezzo la vedevo con la tuta di pelle nera, questo basso enorme, bellissimo, lei da Detroit che cantava, si dimenava sul palco, devo dire che mi innamorai non del basso ma di lei, hai capito?
1: È giusto, ma era stupenda, era poi una delle prime grandi bassiste ed è aperto la strada a tantissime.
0: È cantante, bassista, non solo del glam, ha tirato sul glam americano e poi questo non l'ho mai tanto vista in Italia, no? E forse non l'hanno molto apprezzata, ma vabbè, così rimarrà.
1: Sì, ha bazzicato poco
0: l'Italia. Vabbè, caro signor Bonzo, come sta? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: È carico che stasera andiamo a vedere i Metallica.
1: Non vediamo l'ora di esserci.
0: Bene, io penso che ci sia un popolo già in viaggio per le autostrade. Chi è?
2: Ciao ringazzo! Stiamo andando a Bologna! Siamo carichi paura!
0: Senta, parlando di sport, a Parigi Roland Garros, il giorno è un giorno importante, tre italiani, tre moschettieri che giocano per i quarti di finale, giusto?
1: Sì, non era mai successo prima e noi facciamo il tifo per Flavio Cobolli in campo contro Ujel Yassim e poi Matteo Arnaldi che giocherà il derby con Matteo Berrettini, quindi mal che vada ne perderemo solamente uno di questi tre moschettieri,
0: ne rimarrà
1: derby...
0: solo uno ne rimarrà, e poi nel doppio misto Andrea Vavassori sarà il Rani, giusto?
1: Esatto, gioca in semifinale contro Sigmund e Roger Vassin.
0: Ma veramente vuoi parlare di calcio? Oggi tornano in campo gli azzurri alle 20:45, ma chi se ne frega?
1: In Lussemburgo allenati da Silvio Baldini che è l'allenatore dell'Under 21 ed è una nazionale sperimentale, la possiamo chiamare così perché è piena di ragazzi dell'Under 21. O magari daranno veramente l'anima e ci faranno ricordare cosa vuol dire tenere alla maglia.
0: Cioè, sento una vena polemica, Bonzo. Sento una vena polemica.
1: Perché sono messi, i ragazzini correranno come pazzi.
0: Bene,
1: a differenza di qualcun altro.
0: Staremo a vedere. Ci vuole la benzina, perché ci vuole il kerosene.

0: La potenza delle warning, tre sorelline messicane veramente incazzate con Kerosene. Beh, inizio con Suzy 4, inizio molto femminile, Virgin Radio a Revolver. Caro signor Bones, è contento?
1: Ci piace così.
0: Chi è?
2: Tu sei diventato cieco con Suzy 4? E noi quando abbiamo visto la copertina degli Shocking Blues di Venus di Maruska Veres siamo diventati ciechi con quella copertina.
0: Bonzo, bei ricordi, belle ragazze negli anni 70, devo dire che questa è la carina, questo nostro amico ci ha fatto venire in mente anche questo gruppo che se non sbaglio era olandese, in testa esatto. In tutte le classifiche, poi in tutta Europa. E fateci sapere con chi siete diventati ciechi, per modo di dire, chiaramente, insomma, abbiamo fatto la battuta e così si usa dire quando no. Quando da piccolo ti sei ammazzato di capisci.
1: Allora, stando sulla citazione del nostro ascoltatore, sì. Poi era stata rifatta a fine anni 80 anche dalle Bananarama, che anche loro non erano male.
0: Quindi lei triplica allora.
1: Sì.
0: Volevo parlare dell'Inghilterra, lei va in bicicletta, vero Bonzo?
1: Sì, quando posso sì.
0: Beh, il 14 giugno a Londra torna il World Naked Bike Ride, questa celebre manifestazione che ogni anno porta migliaia di ciclisti a pedalare senza vestiti, tutti nudi per la capitale. Ci andrà lei?
1: Allora, no, il 14 giugno saremo a Firenze per il Cure, ma la monitoreremo questa, vedremo un po'.
0: Sono attesi
1: va.
0: 2000 partecipanti in bicicletta, esatto. Mi auguro che abbiano tutto il sellino, non sto scherzando, no, così, no. Capisce, no? No, però mi è venuta in mente quella copertina, quando va in imbarazzo fa così lui, se ne va, se ne scappa, appena parli di cose, non so, c'è nudismo o qualche battuta, lui, track, va in imbarazzo, track, e scappa via, vabbè, ma fa niente, Bonzo,
1: sì,
0: non ecco. Scappi, dai.
1: Mi ero intimidito.
0: Per il sellino della bici?
1: Per il sellino.
0: Guardi che l'ha fatto anche in Fantozzi quella scena, eh.
1: No, secondo me
0: se la ricorda la scena di Fantozzi,
1: certo,
0: al tornantino
1: alla Garibaldina,
0: vabbè, caro signor Bonzo, in Inghilterra ci saranno, noi saremo qua con una band inglese, i mitici Cure con Robert Smith. A Londra il 14 ci sarà la biciclettata tra amici tutti nudi, ci tenga aggiornati, ma insomma rimarrà in tema di musica inglese. Le devo chiedere, ma le piacciono i fratellini Gallagher?

0: La potenza dei fratellini Gallagher, gli Oasis, nel 94, un album meraviglioso della loro carriera, Death Lemon Baby. Up in the Sky, voi siete con Revolver, qui siete con Ringo, 342-4141-411. Prima all'inizio con Suzy 4, poi le Warning, adesso gli Oasis. Bella musica, Bonzo, bel rock and roll, le piace?
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Sì, però ci facciamo sempre, lei si fa sempre riprendere, senta.
2: Ringo, non per precisare, ma Fantozzi saliva non alla Garibaldina, ma alla bersagliera.
1: Ah no, alla bersagliera, mannaggia,
0: sì.
1: Vuoi sentire
0: il documento?
1: Sentiamo,
0: senta il documento.
1: Facciamolo,
3: va. Ecco. In sella alla bersagliera.
0: Mi è caduto.
1: Giusto, ha ragione.
0: Bonzo al VAR, lei mi si becca il
1: rosso. Rosso diretto.
0: Allora, cosa si sta preparando per i Metallica mentalmente?
1: No, non vedo.
0: Ha già
1: l'ora.
0: Scaricato la scaletta?
1: Ma la stanno cambiando, sono 16 pezzi, però li stanno cambiando molto, ma mi è venuto in mente che 11 anni fa, esattamente, sì, il 3 giugno, suonavano a Milano nel parcheggio del Forum.
0: Ah, e... pensavo al parcheggio di casa sua.
1: No, con i Faith No More come opener.
0: Ho chiesto ai ragazzi da giovani con cosa si sono accecati, per modo di dire, chiaramente ti sta arrivando di tutto. Boh, chi è?
4: A Samantha Fox, con tutto che non era tanto rock, a Samantha Fox. Che gli dicevo?
0: Ha capito, Bonzo? Lei mi deve dire con chi si accecava da giovane, va bene? Intanto, mentre ci pensa, le piace Fred Durst?

0: con la voce di Fred Durst, Fix Your Face, ragazzacci del rock and roll, questo è Revolver, siete con Ringo, 342-4141-411, lì che dovete mandare i vostri pensieri. Vi ho chiesto come vi siete ammorbati pensando a chi da giovani negli anni 70, quel periodo. Io ho menzionato un po' di nomi perché tutto è nato dal fatto che ho sempre, adesso non mi sono mai nascosto, che il mio primo amore, diciamo mentale e anche mentale, la mano, ero un collegato, soprattutto ero giovane, avevo 13 anni, era la bellissima, naturalmente, Suzy 4. Chi è?
1: Nadia Cassini, no, ragazzi.
0: Sì.
1: Nadia era Cassini.
0: Meravigliosa.
1: Il più bel retrotreno del mondo.
0: Viva i retrotreni, allora.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
3: Style Rock.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
9: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
8: Spiega meglio.
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
13: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
18: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
19: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
20: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Revolver.
22: Revolver.
23: You're listening to Ringo with a revolver.
24: On Virgin Radio.
25: Virgin Classics. 1967.

Better, qui li avremo anche nella macchina del tempo nella seconda ora di Revolver, i Birds, perché oggi 3 giugno del 46 nasceva Michael Clark, il batterista dei Birds, scomparso a dicembre del 93, molto giovane, a 47 anni. I nostri classici, i Birds, si formarono nel 64 a Los Angeles, fino al 73 raggiunsero una super notorietà, anche perché inventarono un po' quel suono con la Rickenbacker 12 corde che era quasi tutto loro, amatissimi da Bob Dylan, difatti loro cantarono anche Mr. Tambourine e da tanti altri. Vabbè, evviva il jingle jangle, così chiamavano il suono dei Birds negli anni 60 in America. I giornali. Rimaniamo in America, dai giorni nostri, è tornato Jack White, tornerà anche il 19 di giugno, manca poco alla... Ah no, io sai cosa ti dico? Ci stanno scrivendo un sacco di persone, ma tante persone che sono in macchina, che stanno raggiungendo Bologna per il concerto dei...

0: Miss Jack White, G.O.D. and the Broken Ribs. Jack White arriverà per i concerti, manca pochi giorni, 19 di giugno, la prima estate Lido di Camaiore, il 21 Lignano, Sabbia d'Oro, Arena Alpe Adria.
1: Revolver. Cover Experience.
0: È arrivato il momento della cover experience a Revolver, è arrivato il momento della cover experience qui a Virgin Radio. Voglio scomodare un vecchio brano dell'Iguana, Iggy Pop. Siamo nel 1977, Iggy Pop sforna questa The Passenger. Dieci anni dopo a Londra, nell'87, nell'album To The Looking Glass, la rifà così Siouxsie e i suoi Banshees.

0: 1987 si usi i suoi Banshees che ricantava The Passenger, l'album era Through the Looking Glass, ripeto gli anni 80, 1987, tutti in macchina, tutti in giro per l'Italia, tutti a raggiungere Bologna.
1: Ciao, ringrazio, sono Tommaso, ho 11 anni e mio padre mi sta portando adesso al concerto di Metallica, dai!
2: Revolver, Virgin Radio.
0: Per la vostra prossima vacanza lasciatevi conquistare dalle Baleari di Franco Rosso. Energia, mare e libertà. Scegliete il lato vivace di Ibiza, tra calette dorate, tramonti spettacolari e atmosfere che si accendono dal giorno alla notte. Oppure rallentate il ritmo a Formentera, dove spiagge caraibiche e acque trasparenti vi regaleranno puro relax. Due isole diverse, un'unica intensa emozione. Le Baleari vi aspettano nelle migliori agenzie di viaggio e su francorosso.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No.
14: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
16: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
19: Buone, fresche, crocchette, Genova. Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
20: Ma che felicità scodinzolare.
19: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
21: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
22: Virginradio.it. Stay connected.
23: You're listening to Revolver.
24: Let's go. Revolver with Ringo.
25: On Virgin Radio.

John Smith con i suoi Editors, con l'uovo Colirin. Loro torneranno il 3 di febbraio prossimo in concerto qua a Milano all'Alcatraz. Siete con Ringo, questa è Virgin Radio, questo è il vostro Revolver quotidiano. Alzate volume che i concerti stasera a Bologna, Stadio Dall'Ara, arrivano in Metallica, poi partiremo anche io, il Bonzo, tutto il resto della radio, Brunetto, tutti gli altri, insomma siamo una bella comitiva. Stiamo aspettando il Firenze Rock, 12 giugno Lenny Kravitz, 14 The Cure, la prima estate che ho menzionato prima con Jack White e gli Ives, il 19 giugno, sempre per la prima estate il 26 giugno poi arriverà Nick Cave con i Bad Seeds, il 27 i Gorillaz, insomma concerti. Poi ci sono concerti anche più veloci, per esempio non mi perderò qua a Milano al Carro Ponte i Social Distortion, non mi perderò a Milano Parco della Musica il 26 giugno i Sex Pistols con Frank Carter, 26 giugno ancora Firenze e Viserna Nera e Linkin Park. Quindi non mollate il colpo, ragazzacci rockerò, alzate il volume, andiamo in Svezia nel 2000 quando i Millen Collins si spararono Penguins and Polar Bears.

Casi Millencolin nel 2000, super punk old school svedese qua a Virgin Radio Revolver, un'ora che sta per terminare. Abbiamo il primo spazio dedicato a Revolver Cult e oggi vorrei dedicarlo alla New Wave. Andiamo negli anni 80, vorrei parlarvi dei Missing Person, gruppo musicale New Wave americano. Si fondarono nel 1980, il chitarrista era il mitico Warren Cucurullo, alla voce Del Bosio e alla batteria Terry Bosio. Insomma, uno dei pezzi più importanti degli anni 80 dei Missing Person era nell'album dell'82 Spring Session. Sto parlando per i Missing Person di Walking in LA. DJ Ringo Revolver Cult.

0: Nobody's Walking in LA, Missing Person nel 1982, grandiose, beh, Warren Curulo, Dale e Terry Bosio. Che bel progetto che era. Inizia la seconda ora di Revolver, questa volta lasciamo l'America, torniamo in Britannia, verso la Scozia, e lì, da lì che arrivano i Fratellis. Ve le ricordate nel 2006 con l'album Costello Music? Questa era Chelsea Dagger.
1: Hello, we're the Fratellis.
2: And the music that we all love
1: is on Virgin Radio.

0: Dagger, John Fratelli, la sua band, i Fratellis, a Virgin Radio, iniziata la seconda ora, siete con Ringo, questo è Revolver. Caro signor Bonzo,
1: sì, ecco.
0: Non mi si addormenti, dobbiamo andare a Bologna dai Metallica.
1: No,
0: dopo.
1: Ma no.
0: Chi è?
2: Bologna, stiamo arrivando.
3: Se troviamo parcheggio.
4: Da Trento e Metallica. Alessio.
2: Ed Elisa.
4: Vai, ringraccio. Bravo. Give me fuel, give me fire.
0: Ha capito, caro signor Bonzo?
1: Beh, di carichi.
0: Oggi no, autostrade d'inferno, non per il traffico, ma perché tutti raggiungeranno Bologna. Io oserei dire Bologna's burning oggi, no?
1: Assolutamente, sarà pazzesco.
0: Però non voglio parlare più di...
1: col palco in mezzo.
0: Col palco in mezzo, ma io voglio parlare di Roma adesso, Bonzo.
1: Sì.
0: Ma è vero, perché ride?
1: E perché so già dove
0: mi faccia raccontare la storia prima. Lei mi ha mandato questa notizia a Roma. Scava un tunnel sotto la banca, scavano, ma la filiale è chiusa da tempo e il ladro si è trovato nei locali vuoti, veramente, cioè...
1: È successo in via Maiorana, è successo, sì. E pazzesco, ha veramente del folle, hanno scavato e hanno aperto e non c'era più niente dentro la banca.
0: Ma non hanno visto che erano vuoti gli sportelli?
1: Cos'è? Banca Credem. Caso, sì, una banca Credem che si era già spostata da mesi.
0: Fa ridere, però, credici, Credem. No, di quello che fa un po' ridere.
1: Ma questa la faccia di questi che scavano e ci avranno messo un bel
0: po'. Ma li hanno arrestati per caso? Non lo so, chiedo.
1: No, pare di no, però hanno trovato questo tunnel.
0: Anche perché, signor Bonzo, non sono un avvocato, ci mancherebbe, ma di cosa puoi accusarli? Danneggiamenti?
1: E l'intenzione.
0: No, ma non puoi mettere in galera per intenzione, danneggiamenti di muri, perché dentro la banca non c'era, quindi alla fine...
1: ingresso non autorizzato.
0: Sì, vabbè, però capito, non hanno rischiato quasi nulla, dovrebbero pagare i danni e basta. E lei ride, ma questi sono fatti un mazzo e hanno trovato niente la banca. Ma vabbè, noi invece siamo pieni di buona musica. Il 17 novembre prossimo a Milano, Magazzini Generali. Le piace un Leap?

1999, Blink 182, All the Small Things. Voi siete con Ringaccio, questa Revolver, velocissimo oggi. Tanti gli amici che, beh, sono tanti bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, chi per lavoro, chi per scappare, chi per amore, chi per andare da Metallica, insomma tutti sintonizzati, bravi, avete fatto la scelta giusta su Virgin Radio, la vostra radio preferita. D'altronde siamo una famiglia e noi vi ringraziamo tutti i pomeriggi, grazie per il sostegno che ci date, non mollate Virgin Radio, continuate e noi vi diamo in cambio buona musica. In questo caso vi porto Un Frankie Mute nel Michigan, e lì che si sono formati Greta Van Fleet e sono tornati con Play Your Games.

0: Sono tornati con un nuovo singolo, i Green Van Fleet, Play Your Game su Virgin Radio, a Revolver con Ringaccio, Tocchi in regia, il Bondo al settimo piano e voi là fuori che state riempendo le autostrade per Bologna. Cosa c'è?
1: Ringo, su Revolver c'è Bonzo, sempre lì con te, Tocchi, sei più forte se metti rock a piovere.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townsend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo. Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
14: Che bel terrazzo!
15: Grazie!
14: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
15: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
14: Allora lo consiglio al vicino.
15: No!
14: Perché?
15: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
14: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
20: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
21: Revolver.
0: Revolver. Revolver with Ringo.
21: Virgin Radio.
22: Virgin Classics.
23: 1972.

0: capolavoro delle pietre rotolanti Rolling Stones, Tumbling Dice, nel 72 l'album Exile on Main Street. Beh, uno dei Rolling Stones arriverà anche da noi in Toscana, Ronnie Wood. Il 17 di luglio sarà Lucca Summer Festival. Cosa c'è?
1: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
0: Give me a favor, concerto da non perdere, questi ragazzacci del rock and roll, eh. Avanti, avanti, avanti, tra poco avremo la macchina del tempo, ma prima della macchina del tempo abbiamo una novità.

L'album usciva proprio oggi nel 2013, Like Clockwork, per i Queens Stone Age. Beh ragazzi, vi ricordo che il 6 di luglio agli High Days di Milano, ai Podomo Snella Maura, ci saranno loro, Queens of Stone Age.

E menzionando 2013 l'album The Queens of Stone Age, si è accesa la macchina del tempo di Revolver qua su Virgin Radio. Alzate volume là fuori, perché Ringo vi dice che il 3 giugno del 35 nasceva il mitico Enzo Iannacci, cantautore milanese che se ne andò nel 2013. Andiamo al 3 giugno del 39. Happy birthday Ian Hunter, voce storica di questi Mod the Hoople. 3 giugno 46. Ricordiamo Michael Clark, batterista dei Byrds, lui se ne andò nel 93, 3 giugno del 50. Happy birthday alla mitica Suzy 4, una delle più leggendarie bassiste e cantanti del glam di sempre. 3 giugno del 52. Oggi nel 52 nasceva Billy Powell, tastierista di Lynyrd Skynyrd, anche lui se ne andò nel 2009. 3 giugno del 74. Questa volta il buon compleanno speciale, l'Happy Birthday speciale, va a Kelly Jones, leader degli Stereophonics. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. 3 giugno del 70. Oggi nel 70 i Deep Purple pubblicavano Deep Purple in Rock, il primo con la formazione Mark II e poi in scaletta con una canzone meravigliosa, Child in Time. 3 giugno dell'85. Oggi nell'85 Brian Ferry tirava fuori l'album Boys and Girls, il primo singolo da questa bellissima Slave to Love. 3 giugno 2016 il mondo dice addio nello sport a Muhammad Ali, nato Cassius Clay, il più grande pugile di tutti i tempi, moriva oggi nel 2016 a 74 anni. Chiudiamo la macchina del tempo con il 3 giugno naturalmente del 1998, quando i Metallica coverizzavano questa bellissima Whiskey.

0: mai Metallica con Virgin Radio con questa cover di Whiskey in the Jar.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima.

0: Così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Revolvo.
10: Ringo.
9: Revolvo.
10: Ringo.
9: Revolver. Virgin Radio.

0: Safe and Sound con gli Shinedown. Brent Smith e la sua band ha sfornato l'album nuovo, si chiama Eight, e questo è Safe and Sound, il singolo che sta passando a Virgin Radio. Siamo entrati nella parte finale di Revolver, amici di Virgin Radio, ultimo collegamento col settimo piano con la redazione. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Io farei un giro veloce, se la sente?
1: Partiamo!
0: Io, lei mi vuole far sempre cagare sotto. Partiamo dalla Sardegna. Turista francese morso 5 volte da uno squalo. Sì. Ma perché mi deve far spaventare?
1: Allora, non gli ha fatto malissimo. Nel allora, senso
0: uno squalino
1: che
0: era.
1: Uno squalino
0: era. Uno squalino,
1: però,
0: piccolino.
1: Però è successo.
0: Ma dove in Sardegna?
1: No, l'articolo non lo specificava, perché è stata ripresa la notizia non da un media italiano ma da un media francese, perché il turista francese l'ha raccontato ai loro giornalisti.
0: Io ho visto la foto, mi sembra dei morsettini di un chihuahua, però va bene, rimaniamo in tema animalesco, nel senso che noi siamo Revolver, un programma molto vicino agli animali, pet friendly, e lei mi trova le notizie. In Cina un cervo ha mangiato i compiti di una classe, cioè è entrato in classe. Scusi un attimo, Bonzo, si fermi. Cos'è questo, Toki? Cos'è sto verso?
1: Non è un cervo, questo è più delicato.
0: Un cervo in amore. Sai come si chiama il verso del cervo, Bonzo?
1: No, no, non ho la più pallida idea.
0: Bramito, adesso non mi ricordo. L'ho letto. Vabbè, il cervo è entrato in classe, che è successo?
1: In questa scuola del Sichuan, e niente, è stato beccato dagli studenti mentre si mangiava una pila di compiti in classe.
0: Poteva mangiarsi i libri? No, va... qui il cervo ci sta andando dentro, però Toki, vabbè. Chiudiamo col Messico, questa volta un orso curioso che ha fatto spaventare delle ragazze.
1: Sì.
0: Dove è successo?
1: Al Chipinque Ecological Park.
0: Al Chipinque, quindi esatto. Queste camminavano, si sono trovati un orso davanti.
1: È uscito, si è avvicinato in piedi, alto come queste ragazze. Le ragazze sono state coraggiosissime, si sono fermate di colpo, lui le ha annusate e poi se n'è andato. E loro sono state molto
0: E si vede che non erano di suo gradimento, non lo so.
1: Hanno fatto bene, perché non bisogna iniziare a correre, perché se uno corre...
0: È come i cagnolini, ti dico. Certo che se torni uno... Ma che versi stai trovando, Toki? Va bene, è un dinosauro questo qua. Caro signor Bonzo, le piacciono gli Stereophonics?
1: Tanto.

0: Wonderland Thief nel 2008, gli Stereophonics a Virgin Radio, siete con Ringo, 342-41-41-411, tanti messaggi di tanti amici che stanno guidando verso Bologna, chiaramente la giornata di oggi anche a Revolver è stata dedicata ai Metallica. Io vi ricordo che se andate su virginradio.it c'è la webzine dedicata ai Metallica da scaricare e poi ci sono in palio anche i biglietti per il Noisy Naples Festival, 23 luglio Franz Ferdinand, Skank & Nancy, 24 luglio Kasabian. Abbiamo anche annunciato il cambio venue del concerto dei Garbage 25 giugno a Milano, che dal Parco della Musica si sposta il concerto dei Garbage all'Alcatraz. Io direi, abbiamo parlato tanto dei Metallica, tra poco partiremo anche noi qui da Virgin Radio, raggiungeremo lo stadio Dall'Ara e dicevo sarà una serata fantastica, unico concerto italiano marchiato Virgin Radio dei Metallica. DJ Ringo Over
1: Cult Ringo. Chi è? Gigi e Stefano da Viterbo, amici da una vita, direzione Bologna per Metallica.

0: Le mie canzoni preferite di Metallica, Wherever I May Roam.
1: Wherever I May Roam con i Metallica, unico concerto italiano stasera tra poche ore a Bologna, allo stadio Dall'Ara, chiaramente la radio ufficiale dei Metallica, Virgin Radio. Grazie ancora ragazzacci, grazie a Super Tocchi per la parte tecnica, grazie a Bonzo per la parte redazionale, grazie all'ufficio musica che collabora con noi, grazie a voi là fuori che siete il popolo, la famiglia di Virgin Radio. Ci vediamo al Dall'Ara stasera con i Metallica. Ricordatevi che ringaccio qua Revolver. Mi vuole bene! Ma chi è?
2: Beh, Revolver è una delle più grandi trasmissioni che abbia mai ascoltato a livello mondiale, ma veramente lo dico con senza sapere nulla in realtà.
3: Revolver, Virgin Radio.
4: Revolver, in collaborazione con
5: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
6: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shinedown. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Eight. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: Virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 16.
11: It's 4 p.m.
10: Su Virgin Radio, free rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
2: Buon compleanno, a più me buona fortuna, a te partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali, corri da più me e gioca fino al 12 luglio, montepremi totale 25.165 euro, regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
0: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
16: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
15: MD, buon viaggio Italia!

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Il caldo ti rallenta.
7: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
12: Zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
11: Cioè?
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un

0: coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
3: casco.
2: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Virgin Classics 1991.

0: Noi giovani siamo troppo violenti, magari un po' fuori di testa. Ma l'unica cosa che ci differenzia dagli altri è che loro ragionano col cervello. Noi, gente pazza, ragioniamo col cuore.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
5: It's 5 p.m.
1: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 9 km per un incidente tra Orvieto e Chiusi in direzione Milano, per lavori sulla A7 un chilometro di incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e Busalla verso il capoluogo Lombardo, un incidente sulla A13 causa 4 km di coda tra Boara e Terme Euganee e in direzione Padova, ancora un incidente questa volta sulla A26 causa la chiusura del tratto tra Troppiana e Vercelli Est verso Gravellona Toce, il traffico è bloccato con 2 km di coda in aumento. Infine, sulla statale 106 Ionica si segnalano materiali dispersi all'incrocio di Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
8: Pronto?
9: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
8: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
17: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
20: Sì, è di là sul divano.
19: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
20: E che fa? È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
22: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
6: casco.
5: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Pronto?
12: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
11: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350

0: Toyota GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Morning Glory. Morning Glory.
7: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Classics 1984.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Back in Black degli AC/DC, l'omaggio al loro primo cantante Bon Scott, morto da rockstar nel 1979, e l'esordio del nuovo cantante Brian Johnson. Questo è il brano che lancia al successo il loro settimo album, Back in Black, che esce il 25 luglio dell'80, debutta al numero 1 in Inghilterra e al numero 4 in America e vende 50 milioni di copie, diventando uno dei dischi più venduti di sempre. La storia di Back in Black comincia con una telefonata. Brian Johnson, ex voce di una band di Newcastle chiamata Geordie, viene contattato da Angus e Malcolm Young per fare un'audizione con gli AC/DC. Avevo già 30 anni e avevo avuto le mie brutte esperienze. Dopo 3 anni in una band ero tornato a casa senza un soldo. Mi ero dato 2 settimane per capire cosa fare della mia vita. Poi ho ricevuto quella telefonata. Angus e Malcolm hanno pensato a vari nomi per sostituire Bon Scott: Noddy Holder degli Slade, Mark Storace dei Crocus, persino Iggy Pop. Poi scelgono Brian Johnson perché è stato notato proprio da Bon Scott. Una volta Bon ci ha detto: quel tipo sa cos'è il rock and roll. Brian Johnson incontra gli AC/DC a Londra, prova con loro qualche pezzo tra cui Wall of Rosie, che conosce benissimo, e poi torna a Newcastle. Non pensavo che mi avrebbero scelto, ha detto. Invece viene invitato ai Compass Studio di Nassau, alle Bahamas, dove gli AC/DC stanno registrando un album. È dedicato a Bon, parla della fine, ma non in un modo macabro, gli dice Angus. Deve essere una celebrazione rock and roll. La chitarra di Back in Black nasce nel backstage del tour di Highway to Hell. Malcolm e Angus lo perfezionano per mesi e quando Angus lo suona per la prima volta a Nassau con la sua Gibson SG, secondo Brian Johnson, è stato come sentire esplodere una bomba. Senza pensarci ho gridato le prime parole che mi venivano in mente: Back in Black, I hit the sack. Qualcosa è cambiato. Tutti si sono affacciati in studio per ascoltarci. È il pezzo che definisce il suono degli AC/DC e ha un messaggio molto semplice. Il rock and roll, ladies and gentlemen, non muore mai. Questo è Back in Black.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
4: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
5: Una buona serata da Virginia Giacomin. Netanyahu si scaglia contro i leader europei. Stiamo proteggendo anche loro, ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, ha detto il premier israeliano. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, sostiene Trump, ma i Pasdaran smentiscono il presidente americano. Intanto l'alta rappresentante europea Callas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Rutte in conferenza stampa a Kiev si rivolge ai giovani russi e alle loro famiglie. Mosca vi inganna, sarete mal equipaggiati, c'è una probabilità molto alta che moriate. Il segretario generale della NATO ha aggiunto: la Russia è sempre più disperata. A San Pietroburgo il forum economico internazionale voluto da Putin. Droni ucraini hanno colpito maxi termini al petrolifero alle porte della città russa. La trattativa con l'Unione Europea sulla flessibilità. Bruxelles concede 14 miliardi in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto, esorta la Commissione. Una lite per motivi condominiali è degenerata in omicidio. Arrestato un 18enne colombiano, la vittima, il suo vicino di casa, Luca Di Vito, 57 anni, avevano discusso per la spazzatura. È successo nella periferia ovest di Roma. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così, nell'interrogatorio davanti al GIP, Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Il compagno della donna, Emanuele Giannuzzi, in sede di convalida dell'arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'inchiesta sulla fuga di 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. C'è un primo indagato, si tratta dell'agente della polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio, scatenando la reazione degli animali. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
0: Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A12 code a tratti tra Versilia e diramazione Lucca Viareggio verso Rosignano, incolonnamenti anche sulla A14 ramo Casalecchio, tra svincolo 1 Casalecchio Stadio e Lacio A14 verso la Bologna Taranto, code anche sulla A13 la Bologna Padova per un veicolo fermo tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ci sono veicoli scortati per il maltempo invece sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari. Un incidente segnalato in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Agnano e la barriera di Napoli Ovest verso Pozzuoli. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 309 Romea con incidente all'incrocio Marghera. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati. 18 e 3 minuti, mercoledì 3 giugno. Questa è la diretta di Virgin Generation per tenervi compagnia fino alle 20. Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E poi la squadra si completa con il nostro Ale Fiore in regia. Guarda, Andrea Rock, questa sera abbiamo un momento free ticket imperdibile. Io te l'ho detto, non dire che poi non te l'ho detto.
0: Allora chiamo io. Okay. Chiamo io, se è imperdibile, chiamo
1: io. Ma perché
0: io.
1: Siccome io so chi sono gli artisti coinvolti, e io lo so che tu chiameresti.
0: Vabbè, allora facciamo.
1: Ho già dato un indizio.
0: Allora, facciamo così. Noi la mettiamo lì questa cosa del free ticket. Mettiamo lì un sacco di altra buona musica, un sacco di news sui vostri artisti preferiti. Quindi non vi resta che seguirci. Partiamo con i Def Leppard, 20th Century Boy.

0: Leppard, la loro versione è del 2006. Cari amici dei Rolling Stones, adesso dobbiamo aspettare un attimo per ascoltare quello che è il loro nuovo brano, perché Melissa stamattina mi ha chiamato e mi ha detto: succede questa cosa incredibile, dobbiamo parlare dei Def Leppard che vanno in tour con una band giovanissima della quale sono molto fan.
1: Pensavo volessi parlare del film che ho visto ieri sera, per quello ridevo, dove vabbè, c'era
0: di quello parleremo anche a tempo debito, perché un giorno ti spiegherò che i protagonisti di quel film sono stati negli studi di Virgin Radio diversi anni fa.
1: Aiuto, bellissimo, ormai sono i miei miti. Scusa, diciamo di che film stiamo parlando.
0: Lords of Dogtown,
1: racconta la storia di questi miti dello skateboard,
0: praticamente la nascita dello skateboarding in California con la crew appunto di Dogtown and the Z-Boys, insomma.
1: E c'era anche questo brano nella colonna sonora.
0: C'era questo brano nella versione originale.
1: Esatto, vabbè, torniamo ai nostri amati Def Leppard, perché hanno annunciato una bella estensione del loro tour mondiale. Hanno aggiunto delle date tra ottobre e novembre negli Stati Uniti, Messico e Sud America. Ad accompagnarli ci saranno ancora gli Extreme. Ottima scelta, perché hanno in comune questa grande capacità di mettere insieme, fare il giusto mix, secondo me, tra l'energia che abbiamo appena sentito, per esempio, e le ballad.
0: È un po' di nostalgia, se vogliamo.
1: Ma stupendo, stupendo.
0: I Rolling Stones invece dovrebbero essere la band più nostalgica di tutti, invece sono la band che ha più voglia di andare in tour, che continua a fare dischi. Questo è il nuovo singolo, In the Stars.

0: Never Let Me Down Again, Depeche Mode, 1987, 18 e 16 minuti, mercoledì 3 giugno. Questa è la diretta di Virgin Generation e andiamo a toccare una quota sportiva che sicuramente non trattiamo solitamente. Il mondo del golf, del quale io so essere appassionatissimo. Michael Jordan.
1: Ah sì, ok.
0: Fat Mike dei NoFX.
1: Ah.
0: E anche Noah Kahan.
1: Noah Kahan, esatto, è uno dei cantautori che stiamo ascoltando di più ultimamente. È anche esperto di golf, perché lui nelle interviste ne parla quasi come una filosofia di vita. Dice: è un luogo dove fare conti con se stessi, con i propri limiti e con l'impossibilità di essere perfetti. Sai che oggi, Andrea, la performance è considerata
0: sempre,
1: certo, è indispensabile. Tutti i giorni bisogna essere impeccabili sui social network, mai sbagliare, mai sgarrare. Qualcuno è sempre pronto lì a farti notare che hai fatto qualcosa di sbagliato. Dice: il golf, dove tra l'altro lui si è dedicato in un momento anche di crisi, dove voleva mollare la musica e invece ha ritrovato la serenità grazie a questa disciplina, gli ha insegnato l'equilibrio.
0: A meno che tu non ti trovi su un par 4 e fai 15 colpi, allora lì ti girano.
1: Non so cosa sia il par 4.
0: Vabbè, questi nostri amici Fat Mike ha capito cosa.
1: Ciao Fat Mike.
0: No Can, questa è Doors.

0: Altra cover in questo primo blocco di Virgin Generation, Live and Let Die, versione di Guns N' Roses 1991.
1: E tra poco qui su Virgin Radio parliamo dell'ultima uscita di Mr. Martin Scorsese.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
4: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Pronto?
7: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
6: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
14: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Kravitz, brano del 2008, ma nel 2026 lui sarà protagonista del Firenze Rocks in data 12 giugno, quindi mi raccomando siateci, noi di Virgin Radio ovviamente saremo presenti. Adesso quota cinema all'interno di Virgin Generation, perché si parla, anzi a prendere parole Martin Scorsese, che devo dire negli anni, per quanto mi riguarda personalmente, abbiamo avuto qualche frizione.
1: Eh beh certo,
0: perché si è espresso molto male
1: contro Star Wars,
0: i film sui supereroi, i lungometraggi sulle piattaforme di streaming, che certo è molto più bello vederli al cinema, ma dobbiamo avere a che fare con delle nuove generazioni, quindi hanno ovviamente le loro abitudini e i loro stili di consumo differenti magari rispetto alla generazione del signor Scorsese. Oggi che cosa si inventa?
1: Oggi mi sa che ti sorprende Martin Scorsese, perché praticamente ha abbracciato l'idea dell'intelligenza artificiale, è entrato a far parte di una società specializzata come consulente, specializzata in strumenti di intelligenza artificiale generativa per immagini e contenuti visivi, quindi okay, ciò che può produrre anche delle produzioni cinematografiche. Perché? Perché il regista ha spiegato di vedere l'intelligenza artificiale come un'evoluzione tecnologica del cinema, un po' come è stato il 3D. Io l'ho odiato totalmente, per me il 3D non è cinema, ok? Però effettivamente esiste come proposta nelle sale cinematografiche ed è un'evoluzione tecnologica. Quindi dice ci sono strumenti, però attenzione, non per fare, per scriverli film. Lui dice questo è uno strumento che può servire a comunicare meglio le proprie idee ai collaboratori durante la fase di preparazione di un film, non a sostituire gli artisti, quindi non alla scrittura.
0: Detto facile, ti aiuta a stendere la sceneggiatura quando servono appunto magari quelli che possono essere gli script per immagini, no?
1: Non parla, esatto, cioè non parla di scrittura della storia, non tanto di sceneggiatura,
0: ma i materiali che servono.
1: Di pianificare in anticipo, sì, sì, i movimenti della macchina da presa, così sul set tutta la squadra è al corrente, è preparata, si risparmia tempo in questo modo.
0: E mi ottimizza. Bravissimo, esatto, il nostro Martin Scorsese. I Mumford & Sons ottimizzano la loro performance italiana con un'altra data, targata Virgin Radio nella capitale, Ippodromo delle Capannelle a Roma il 7 di luglio. Li ascoltiamo, Here.
2: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

0: Ho sempre pensato che la rabbia sia molto più interessante che stare bene con se stessi.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Every You, Every Me, Placebo 1998, cari amici del rock and roll. Come si tiene in forma Travis Barker, batterista di Blink-182, che sicuramente di fisicità necessita perché è un funambolico della batteria, suona molto aperto, come si dice in termini relativamente tecnici, cioè è uno che
1: si dà da fare,
0: che ha un movimento abbastanza ampio di braccia, quindi insomma serve un training anche da quel punto di vista. Come si mantiene in forma
1: quello
0: Travis Barker?
1: Farà parte del training anche, perché comunque ha una vita non sedentaria, sicuramente questa è la base. Poi lui non è uno di quelli che ti dice: no, guarda, io sono fortunato, non faccio niente, sono magro, sicuramente di costituzione, però dice: io mi faccio un mazzo tanto. E diciamo che
0: corre un botto,
1: perché lui è amante della corsa, proprio per lui è la

0: corsa è stato, come dire, un ritorno alla vita, ok? E la sua routine è molto intensa, corre tra i 5 e gli 8 km quasi ogni mattina, indipendentemente da dove si trovi nel mondo, quindi grande costanza. Poi ci mette insieme salto con la corda, box, battle ropes, che sono, avete presente quando sbatti le corde per terra?
1: Le corde quelle grosse che ci sono nelle palestre.
0: Pesantissime, difficilissime.
1: Functional training sarebbe questa.
0: Ecco, allenamento con pesi e poi l'alimentazione vegana, anche quello tutto insieme. E dice che questo fa magie.
1: Perfetto, non faccio nessuna di queste cose, esatto. Per questo non suono nei Blink-182, Fell in Love.

0: fell in love.
1: Fell in love, Blink-182.
2: Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico di Led Zeppelin. Virgin Generation.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Salve!
12: Ah, lei, ho un problema, sa?
11: Cioè?
12: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
11: Per 10 anni non le darà più fastidio.
12: Ha 6 balconi e un terrazzo!
13: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
19: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
21: Style Rock.
22: Virgin Classics.
23: 1971.

0: lavoro senza tempo, Led Zeppelin, Black Dog 1971, è un appuntamento Virgin Classic su Virgin Radio, anche all'interno di Virgin Generation. Quota Pet, attenzione, perché prendiamo spunto dal titolo di questa canzone, cane nero...
1: No, mattone, rossiccio.
0: Mattone, rossiccio, ok.
1: Sì, è il protagonista di un college in Inghilterra, il Nescot College, dove il percorso di studi degli studenti è affiancato da un assistente speciale, speciale proprio perché non è una persona, ma un cane di nome Rhubarb. È uno Tolling Retriever che da 4 anni lavora in questo campus, aiutando gli studenti a sentirsi più tranquilli, sicuri, coinvolti nella vita del college. E il suo compito principale è portare sorrisi, così dicono. Durante la giornata cosa fa? Gira tra i corridoi, stimola le conversazioni tra gli studenti, invece di magari qualcuno di loro si tende a isolarsi per ansia, per timidezza, e quindi lui invece stimola l'aggregazione, li aiuta a sentirsi banalmente a più agio nell'ambiente scolastico. E ci sono state occasioni in cui è entrato anche gli esami di matematica per aiutare gli studenti.
0: Suggeriva, cosa faceva?
1: Non passava i bigliettini, no, lì semplicemente cercava di calmare le tensioni, e a volte partecipa alle attività didattiche e sbaglia apposta le risposte. Ovviamente è stato istruito a fare questo, così gli studenti imparano a spiegare con calma dove ha sbagliato, e soprattutto è un modo simpatico per insegnare che commettere errori fa parte del percorso dell'apprendimento.
0: Allora, che i cani ovviamente siano un plus valore delle vite di noi esseri umani è un dato.
1: Vero.
0: Di fatto, la domanda che ci facciamo qui a Virgin Generation è: ma questo cagnolino è di ruolo o non è di ruolo?

0: Young Lean Storm Part 2.
1: Noi torniamo con la seconda ora di Virgin Generation dopo le breaking news del TGCOM 24 e le info sul traffico.
2: Virgin Generation.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 19.
7: It's 7 p.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Una buona serata da Virginia Giacomin. L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. L'Italia non arretra davanti alla violenza e alle barbarie. Fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine. Lo scrive su X la Premier Meloni in merito all'omicidio dei braccianti di Amendolara. La CGIL Calabria denuncia: l'agricoltura qui è piena di questi caporali e un sistema che fa capo all'andrangheta, alle organizzazioni malavitose locali. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così, nell'interrogatorio davanti al GIP, Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola di 2 anni, morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Il compagno della donna, Emanuel Giannuzzi, in sede di convalida dell'arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Commissione europea ha deciso di estendere lo scopo della clausola di salvaguardia nazionale per coprire le spese legate alla sicurezza energetica. La proposta di Bruxelles è strettamente legata alle misure per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Soddisfatto il ministro Giorgetti, la Commissione recepisce le nostre proposte. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra, sostiene Trump, ma i Pasdaran smentiscono le parole del presidente USA. L'alta rappresentante europea Callas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Un violento nubifragio e una tromba d'aria si sono abbattuti su Roma, colpendo in particolare l'area di Prati Fiscali e Conca d'Oro. Alla caduta di alberi, viabilità in tilt, allerta gialla in 14 regioni, arancione in Liguria. Calcio alle 20.45, amichevole dell'Italia contro il Lussemburgo, prima gara dopo il KO con la Bosnia. Il traghettatore Baldini schiera Donnarumma e una squadra giovanissima, 20 anni e mezzo di media. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No, diciamo, certo.
9: Beh, ma i nostri controlli.
10: No,
9: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line.
9: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line.
9: Maniaci della qualità.
12: Traffic. Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Lombardia sulla A4 allo svincolo di Grumello. Traffico rallentato in Abruzzo per temporale sulla A14 tra Ortone e Lanciano verso Bari. Code sulla A1 tra Valdichiana e Chiusi Chianciano in direzione Roma. Sulla stessa A1 code anche nel tratto umbro tra Orvieto e Fabbro per chi si sta dirigendo verso Firenze. Un veicolo fermo è segnalato invece sulla A16 tra Laccio con la A14 e lo svincolo Cerignola per chi procede verso Napoli. Ultima segnalazione dall'Umbria sulla statale 3 bis Tiberina, coda per un veicolo in fiamme all'incrocio Torgiano verso l'incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Style Rock.

0: Times Like These, Foo Fighters 2002, per rientrare in diretta con Virgin Generation. Ancora un'ora con voi, 19:07 minuti, mercoledì 3 giugno. Andrea Rock, Melissa Gretta, Dave Grohl. Raccontiamone una anche oggi su uno dei nostri più celebri rock ambassador.
1: Ogni musicista ha il suo portafortuna. Per Dave Grohl è il suo strumento, in questo caso però non intendo la batteria, come era quando suonava nei Nirvana, ma la chitarra, perché noi abbiamo appena ascoltato un disco del 2002, ma sappiate che la chitarra che suonava Dave Grohl nel video che abbiamo appena visto nella nostra Virgin Radio TV, praticamente è la stessa con cui ha fatto 12 album, anche l'ultimo album, il 12esimo album in studio appena uscito, Your Favorite Toy. Cioè questa protagonista che ancora una volta torna con un ruolo fondamentale nella realizzazione dell'album è la storica Trini Lopez del 1967, una chitarra a cui Dave Grohl è particolarmente affezionato perché la considera la propria portafortuna. Lui la comprò appunto mentre suonava con i Nirvana, ma diciamo in un negozio nel Maryland, ma l'ha presa per strimpellarla sul divano quando era a casa per passare il tempo. Alla fine ci ha fatto 12 album e senza quella non si mette a registrare in studio.
0: Ecco, quindi sapete che se sparisce finiscono i tour, finiscono i dischi, finisce tutto.
1: Esatto, quindi sarà almeno assicurata, spero.
0: Ci sarà un uomo fisso di
1: l'uomo
0: fianco.
1: Chitarra.
0: Esatto. Editors Call It In.

0: Idol 1982, 19:16 minuti, Virgin Radio, Virgin Generation, momento apprezzato, apprezzatissimo dai nostri ascoltatori, momento nel quale noi vi invitiamo ai concerti che la vostra radio racconta, come ad esempio c'è un festival bellissimo, la prima estate, Lido di Camaiore in Toscana, vivremo delle grandi serate, delle grandi emozioni, saremo presenti, una di queste vede protagonisti i 21 Pilots.
1: Esattamente, vivremo due weekend, la prima estate Festival, 21 Pilots, protagonisti della serata del 28, quindi della domenica 28 del secondo weekend. Ragazzi, qui abbiamo due biglietti, vi avevamo detto che sarebbe stato speciale questo free ticket di stasera, perché comunque c'è da ricordare che sono evaporati i biglietti di questo festival, giustamente, perché noi ci siamo stati anche l'anno scorso, è stato meraviglioso, qualità, organizzazione, è tutto stupendo, e poi sei sul mare, la line up è incredibile. Ragazzi, abbiamo due biglietti per i 21 Pilots, chiamateci al numero
0: 800 32 4330, 800 32 4330, due biglietti per i 21 Pilots.

0: da quell'album capolavoro del 94, Smash.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, fra poco si rientra con Virgin Generation.
4: Chi potrebbe interpretare Ozzy Osbourne nel suo biopic? Ve lo svegliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
1: Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo. Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
11: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
12: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
16: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFits irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
18: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
19: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: The Fixer 2009, questa è la diretta di Virgin Generation.
1: Allora, Andrea Rock, noi abbiamo sempre una quota sportiva e ovviamente la nostra musica, la musica di Virgin Radio. Il wrestling si pone più o meno a metà, perché è spettacolo, però è anche, sono mosse d'atleti, no?
0: Assolutamente sì, è uno sport predeterminato. Virgin Generation per diversi anni ha avuto una collaborazione con una delle grandi voci del wrestling italiano, che è il Gods, Luca Franchini, che è venuto spesse volte in onda con noi. Tra l'altro recentemente c'è stato questo grande evento Clash in Italy proprio a Torino, dove le grandi star del wrestling sono arrivate. Ma perché parliamo ancora di WWE? Perché ci sarà un evento, si chiama SummerSlam, è un evento di quelli in pay per view, uno dei grandi eventi, degli speciali del mondo del wrestling. Si svolgerà l'1-2 agosto e sembra che la theme song ufficiale di questo evento di sport e entertainment sia proprio un brano che noi conosciamo molto bene, la collaborazione tra due esperti di crossover
1: e anche esperti di wrestling, perché Machine Gun Kelly, Fred Durst dell'Limp Bizkit comunque hanno già masticato il wrestling negli ultimi anni. Ti ricordo che i Limp Bizkit hanno scritto la sigla, o meglio un pezzo di Limp Bizkit è stato utilizzato per l'entrata di Undertaker verso il ring, che tra l'altro è il mio personaggio preferito. Quindi avanti, perché questo pezzo di Machine Gun Kelly con Fred Durst lo vedo benissimo per il wrestling. Fix Your Face.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Skunk Anansie, Hedonism, Just Because You Feel Good. Un mare di date per gli Skunk Anansie nel nostro paese, tutte elencate sul nostro sito virginradio.it. A proposito di grandi icone della musica, Ozzy Osbourne ovviamente ci ha lasciato, ci sembra da poco, in realtà ormai comincia a essere un po' di tempo, ma la sua leggenda non si affievolisce in nessun modo, anzi c'è chi lo vuole giustamente celebrare e raccontare in tanti modi differenti. Il biopic è ovviamente una delle prime carte che potremmo mettere sul tavolo.
2: Sì, non arriverà presto questo biopic, si parla del 2027, forse 2028, però il figlio Jack Osbourne, che è il produttore del progetto, ci racconta che lo sviluppo è proprio arrivato a una fase concreta. Stanno lavorando, stanno ultimando la sceneggiatura e facendo gli ultimi ragionamenti per la scelta del regista, quindi sono delle fasi cruciali. Tra l'altro c'è un cambiamento, la storia sarà adesso, hanno deciso di concentrarla più che altro sugli anni della fine dei Black Sabbath e l'inizio della carriera da solista, e con particolare attenzione alla relazione tra Ozzy Osbourne e Sharon Osbourne. Qua si sente sempre molto presente la famiglia.
1: Certo,
2: negli ultimi mesi è stata criticata molto, vedremo che cosa ne sarà, ma adesso andiamo al nocciolo della questione: chi sarà l'attore che interpreterà Ozzy Osbourne?
1: Sicuro non è Alefiore.
2: E no, questo... perché Alefiore? Alefiore sta qua con noi, no. Fa il regista.
1: No, lo
2: non
1: dico,
2: fa
1: magari
2: l'attore.
1: Uno l'ha detto Alefiore. No, secondo me no.
2: No, non è Alefiore.
1: Boh.
2: E può essere solo lui, è sempre lui.
1: Timothée Chalamet.
2: Timothée Chalamet.
1: Può essere, può farle tutte.
2: No, no.
1: A parte che adesso è impegnato che va a vedere le finals NBA che c'ha.
2: Ah, dice, vabbè, ma adesso non sarà sul set. Jeremy Allen White, che ha interpretato Bruce Springsteen.
1: E che dovrebbe interpretare quello della fabbrica di cioccolato. Ma ci potrebbe stare, ci potrebbe
2: sì,
1: stare.
2: Sì, è vero, fisicamente, non lo so, staremo a vedere. Per me è impossibile.
1: Facciamo così, ascoltiamolo Ozzy. Questo è Patient Number 9.

0: Ozzy Osbourne featuring Jeff Beck, Patient Number 9.
1: Arriva anche un classico degli Who tra pochissimo su Virgin Radio.
2: Virgin Generation.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Per molti il futuro è solo incertezza.
11: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo portabici. BEPS. L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: Virgin Classics 1971.

0: The Who 1971, un grande classico all'interno della puntata di Virgin Generation, dove parliamo anche al telefono con l'amico Riccardo. Riccardo, come stai?
1: Ciao, tutto bene, grandi.
2: Ciao Riccardo, benvenuto su Virgin Radio. Sei emozionato? Ti sento un po' così con la voce un po' emozionata.
1: Sì, è abbastanza.
0: Ci sta. Perché stiamo parlando al telefono con Riccardo, che magari voleva farsi la sua vita? Perché Riccardo è stato il più veloce, si porta a casa due biglietti per il concerto dei 21 Pilots alla prima estate festival.
1: Yeah.
0: Oh, beh, smollati così, sì, lasciati andare,
2: sì,
0: ci
2: sì,
0: sta.
2: Ci sta. Chi è che avrà il piacere di passare con te questa serata?
1: È Chiara, la mia ragazza.
0: Fantastico, fortunata. Riccardo, Chiara, 21 Pilots, Lido di Camaiore. Mi raccomando, divertitevi e continuate ad ascoltare Virgin Radio.
1: Grandi ragazzi.
0: Ciao.

0: con un nuovo singolo per chiudere questa puntata di Virgin Generation.
1: E dopo di noi vi aspetta Best Rock 500, il programma musicale di Virgin Radio con la selezione dei più grandi brani che hanno fatto la storia del rock, mentre noi ci risentiamo domani come sempre dalle 18 alle 20. Vi aspettiamo. Un grazie da me, da Ale Fiore e da Andrea Rock.
0: Mi raccomando, domani cercherò di essere abbastanza vigile e attento dalle 18 perché cominciano questa notte le Finals NBA. Tutto questo è il mondo di Virgin Generation. Virgin Generation.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
2: It's 8 p.m.
4: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

Best Rock 500, the songs that made rock history on Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso. Lasciatevi ispirare dalle Baleari, tra calette turchesi, scogliere dorate e borghi immersi tra i pini marittimi. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, capo, ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli iper e market aderenti. Carrefour.
8: Buon compleanno, a più me buona fortuna, a te partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali, corri da più me e gioca fino al 12 luglio, montepremi totale 25.165 euro, regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
9: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
10: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Spiega meglio.
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
16: E se fosse solo colpa mia?
17: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
16: Cosa è cambiato?
17: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
21: Su Virgin Radio, Best Rock 500, il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
7: Best Rock 500.
8: I brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
5: It's 9 a.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Ruota 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No!
15: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michel Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
19: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
18: Cioè?
19: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
20: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
21: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
22: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
21: Ti aspettiamo!
20: MD, buona spesa Italia.
23: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
24: Sì, è di là sul divano.
23: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
0: E che fa? È uguale, no?
1: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
2: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
18: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
19: portabici.
18: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: l'ideale del riciclo perfetto su corede.it.
1: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio!

0: Canale 5 arriva Super Karaoke.
1: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
0: Con Michelle Hunziker Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
2: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Virgin Radio.
6: Sono le 22.
12: It's 10 p.m.
13: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
14: Salve amici. Mi sono appena seduto dietro il bancone della reception e sto già sudando. Sembra che le pareti del Virgin Motel stiano espellendo tutto il calore assorbito durante il giorno. Provo ad accendere il ventilatore per vedere se la situazione migliora. Mi sembra che sia cambiato ben poco. Per una bella boccata di ossigeno, forse, è meglio un po' di buon rock. Dal vostro Johnny J. Douglas, benvenuti.

La ragazza non mi degna di uno sguardo. Da quando è arrivata al Virgin Motel fa la schiva. Di lei so solo che si chiama Lauren e che arriva da Austin, Texas. Non sono mai stato fortunato con le signorine di quelle parti d'America. Più difficili per me nella conquista delle newyorkesi. Mi occupo delle mie cose, fingo disinteresse. Non ho intenzione di farle percepire che il mio cuore è in subbuglio.

passa. Poi mi emoziono ancora di più quando mi dice: signor Douglas, questo pezzo è fantastico. Perché non alza un po' il volume?

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Che bel terrazzo!
5: Grazie!
4: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
5: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
4: Allora lo consiglio al vicino.
5: No!
4: Perché?
5: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
16: Virgin Motel.
15: Dove il rock non va mai a dormire.

Non so dove crede di potersi sistemare con tutto quel seguito di bagagli. Mi fermo per qualche notte, mi dice questa impavida signora dalla chioma grigio argento, allungandomi il suo documento sul bancone della reception. Pensavo volesse trasferirsi qui, le rispondo alquanto sconcertato. Un sorriso le si disegna sul volto. Una storia lunga, se ha tempo le spiegherò. Sono il portiere di notte del Virgin Motel. Di tempo ne ho fino all'alba. Intanto questa è la chiave della sua stanza. La prende e si avvia verso le scale. Prima di salire il primo scalino si volta e, come fosse una minaccia, mi dice: tornerò.

Mia moglie è più arida di questa terra desertica, signor Douglas. Non c'è niente che la tocchi, che la emozioni, che le faccia scendere una lacrima da quegli occhi di ghiaccio. Soffre il signor Mitchell. Proprio a lui, che ha un cuore che si scioglie per un non nulla, doveva capitare quel generale di donna. «Non so più chi ho sposato», aggiunge avvilito. «Non pensarci, amico», provo a confortarlo. «Resta qui, al Virgin Motel. Lasciati consolare da un po' di rock and roll».

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: La pubblicità sembra durare più...
4: 10 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
1: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

Entra con spavalderia come se le avesse lei le chiavi di casa di questo posto. Buonasera, le dico guardandola dall'alto in basso e con un tono un po' infastidito. Perché il fatto di essere carina, a mio parere, non giustifica la sua maleducazione. Non risponde al saluto e dice secca: «Vorrei una stanza?» La tentazione di mandarla al diavolo è forte. Non potendomelo permettere, la invito ad accomodarsi sul divano per darmi il tempo di fare una verifica con un cliente già prenotato. Non c'è nessuna prenotazione, è solo per il gusto di farla aspettare. Lei sbuffa e, sbiascicando il suo chewing gum, va a sedersi sul divano mentre io fingo una telefonata a un cliente che non esiste.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
6: It's 11 p.m.
1: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

Non ce la fa neppure a mettere la moto sul cavalletto. Decisione saggia quella di fermarsi per la notte, viste le sue condizioni. Barcollando, arriva fino alla porta d'ingresso del Virgin Motel, la spinge. Ed ecco che me lo ritrovo davanti. Sta peggio di quello che immaginassi. Gli occhi talmente arrossati che sembrano quelli di un demone. Sbiascicando mi chiede se c'è una stanza disponibile. Tutti a me, penso, mentre tento di spiegargli qualche regola base di questo posto. Prima fra tutte, il pagamento anticipato.

Un pick-up giallo canarino entra nel parcheggio del Virgin Motel. Quattro tipi corpulenti e barbuti scendono dalla vettura. Il primo, con una bandana rossa legata in testa, sembra Hulk Hogan. Camminano ridendo verso l'ingresso. Spero siano animati da buone intenzioni, perché non ho alcuna voglia di avere delle grane stanotte. Entrano spingendo con troppa forza la porta che va a sbattere contro la parete. Già non li sopporto e credo che la mia espressione non nasconda il mio stato d'animo. Uno del gruppo, quello all'apparenza più minaccioso, ha il buon gusto di chiedere scusa. Rivaluto positivamente la loro posizione, soprattutto quando, prestando orecchio alla musica, dicono in coro: «Finalmente un po' di rock come si deve!»

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
7: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
12: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
13: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

Un folle entra a tutta velocità nel parcheggio del Virgin Motel suonando il clacson all'impazzata. Corro fuori pronto a dirgliene quattro. Ma come lo vedo scendere dalla macchina sono sicuro di riconoscere l'andatura. È quel gran figlio di una buona donna di Jack. E già lo so che non avrò più un attimo di pace, che dovrò ascoltare tutte le sue storie incredibili, che dovrò ripercorrere con lui le città che ha visitato prima di arrivare qui, così come beccarmi la descrizione delle persone che ha incontrato, senza tralasciare dettagli intimi, naturalmente. Mi terrà sveglio fino al mattino, maledirò ogni minuto della sua presenza, ma poi mi mancherà maledettamente quando ripartirà.

Stavo fondendo il motore e per fortuna ho visto l'insegna. Entra al Virgin Motel passandosi una mano sulla fronte per il caldo, prima di domandare: c'è ancora una stanza disponibile? Sembra un signore a posto. Gli rispondo: abbiamo ancora qualcosa. Si guarda intorno, chiedendosi se sentirsi fortunato per la mia risposta. Accolgo la sua titubanza, concedendogli ancora qualche secondo. Poi incalzo: mi lascia un documento? Certo, certo, risponde con un certo fervore, come risvegliatosi improvvisamente. Si avvicina e, mentre aspetta che io registri i suoi dati, inizia a tamburellare le dita sul bancone della reception, cercando di

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessibile.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
11: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
16: Salve.
14: Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
20: Virgin Radio

0: Radio.it. Stay connected.
1: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
2: Virgin Radio.

Non ho voglia di dare ascolto alle sue lamentele. Annuisco alzando gli occhi ogni tanto per guardarlo. Prova a chiedere uno sconto. La cosa non è neppure da prendere in considerazione. E per fargli capire bene le mie intenzioni, gli dico che sono pronto a rimborsargli l'intera tariffa se decide di lasciare la stanza. Non lo alletta l'idea di doversi trovare un altro posto per la notte? Così comincia a ragionare. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel e resta lì, senza proferire parola. Dopo un po', capendo di aver perso la disputa, chiude la partita con un «Vai a farti fottere, Johnny J. Douglas!»

Riemerge ora dalla stanza numero 7. Sembra uno zombie. Se ne stava chiuso lì da giorni. Devo finire il mio racconto, signor Douglas. Viene al Virgin Motel ogni anno e ogni anno mi dice che viene qui per scrivere. Io però non gli ho mai visto pubblicare niente. Mi dispiace farglielo notare, così mostro interesse. E di cosa parla il tuo racconto? Lui risponde: di un hotel maledetto situato in un posto dimenticato da Dio, dove accadono cose strane e dove si ascolta del buon rock and roll. La storia non mi è nuova, penso io.

Capelli fuori posto e un viso mangiato dalle rughe, il signor Johnson, un vecchio giramondo, torna a trovarmi al Virgin Motel dopo anni. Entra e mi saluta come se ci fossimo congedati la sera prima. «Ho un bel po' di cose da raccontarti, caro JJ», mi dice andando a sedersi sul divano. «Ma non ho intenzione di iniziare fino a quando non mi avrai offerto qualcosa da bere e un po' di buon rock da affondare dentro il bicchiere». Lo guardo annuendo e prima di alzarmi per andare a vedere cosa c'è in fresco alzo il volume della radio rispondendo «Iniziamo con un po' di rock and roll».

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No!
4: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
7: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
8: On Virgin Radio.

nasconde il suo viso dietro un cappello e un foulard colorato. Tira fuori il borsello dalla sua tracolla e da questo il documento di identità. Arriva dall'Arizona, più precisamente da Phoenix. Quando leggo il suo nome, spalanco gli occhi. Questa donna ha scritto pagine e pagine della storia del rock. 1,56 m di...

Le consegno le chiavi della sua stanza e, con un inchino reverenziale, le dico: benvenuta al Virgin Motel, Stephanie Lynn Nix.

Un gruppo di ragazzi molto giovani entra al Virgin Motel con un'energia e un entusiasmo che si hanno solo se hai i loro anni. Il più alto dei quattro si avvicina alla reception chiedendo una stanza multipla, ma soprattutto le nostre tariffe. In un attimo mi rivedo alla loro età, con quella bramosia di libertà, la stessa che tengo ancora appiccicata sulla pelle. Su due piedi decido di venire meno alla mia solita intransigenza sui prezzi. Siete fortunati, ragazzi. Solo per stasera 50% di sconto. 100 verdoni in totale e la camera è vostra. Segue un boato di approvazione che vale l'intero incasso della serata.

0: fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rocca e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.

0: died and you just stood there. I died and you watched me. I died and you walked by and said no.
1: Continuano a sostenere di aver chiamato per riservare una camera al Virgin Motel, ma non ho il loro nome nella lista delle prenotazioni. Nessun problema, ci sono comunque stanze disponibili, gli dico. Il signore però continua a lamentarsi, mentre la moglie prova a spiegargli che non serve. Gli tocca delicatamente il braccio. «Calmati, Fred, possiamo comunque fermarci». «Colpa del caldo», sembra dire a me con uno sguardo amorevole la donna. Le consegno le chiavi. I due si allontanano. Lui sembra un po' disorientato. Poi, all'improvviso, si blocca e, sorridendo, inizia a dondolare la testa a tempo. Il rock and roll ha sempre effetti benefici.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
2: Virgin Radio.
3: È l'una.
4: It's 1 a.m.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
3: Dove il rock non va mai a dormire.

Si scambiano effusioni come fossero due adolescenti appena usciti dal college, nonostante entrambi non siano più dei ragazzini. Mi fanno quasi tenerezza. Per curiosità gli chiedo da quanto tempo sono sposati. Mi rispondono all'unisono: da 50 anni e un giorno. Io, che con le mie storie non vado oltre i 2 mesi, per poco non cado dalla sedia. Avrei voglia di sommergerli di domande, ma poi penso che non spetti a me insinuare dubbi. Nel silenzio, lui allunga la mano per stringere quella di lei e si volta a sorriderle. Non badano più a me e prendono a sussurrarsi cose sdolcinate all'orecchio. Mi sembrerebbe di essere lo spettatore di un vecchio film muto, se non fosse per la musica rock che dalla radio prende a invadere tutta la stanza. Buona permanenza al Virgin Motel.

Se mi cercano, non ci sono per nessuno, mi dice con un tono da attore di Hollywood. E chi mai potrebbe cercarti in un posto come questo? Sarei tanto tentato di rispondere, ma non vorrei mandare in frantumi le sue illusioni. Così gli allungo le chiavi della sua stanza dicendogli: sarà fatto, signor... cerco il suo nome sul documento. Williams, pieno di sé, prende la sua valigia e si avvia verso le scale. Poi torna indietro, catturato da questo pezzo.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

La pelle bruciata dal sole e quei solchi profondi sul viso lo facevano assomigliare più a un vecchio lupo di mare che a un improvvisato autostoppista. I suoi occhi, piccoli e chiari, mi fissavano da qualche secondo con una tale intensità che sembravano trapassarmi e stamparsi direttamente sulla parete alle mie spalle. Era davvero uno strano soggetto, ma se non fosse stato così, non sarebbe finito al Virgin Motel. «Allora c'è una stanza per il povero Jesse?» Giustamente aspettava una risposta. Stavo per dargliela, ma con un cenno della mano mi ha fermato. «Dopo questo pezzo, amico, non c'è fretta».

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Osserva le vite degli altri dallo schermo del suo telefonino, confondendo quello che viene messo in vetrina con la realtà. Parla dei tizi che vede sul suo smartphone come fossero amici o conoscenti, ma poi non riesce a relazionarsi con nessuno degli altri clienti del Virgin Motel. Non alza la testa da quel coso che tiene tra le mani. Provo pena per questa umanità sempre più sola e mi sento fortunato a riuscire a starmene alla larga da quegli aggeggi diabolici. Non c'è desertificazione nell'animo mio. Distolgo lo sguardo da lui, torno alle mie cose e al rock and roll, tra tutte quella che amo di più.

still be loving you. When mountains crumble to the sea,

Si smorza la luce che filtrava dalla stanza numero 8. Si è consegnato alle braccia di Morfeo anche l'irriducibile signor Barrocks. Adesso tutto tace. Il Virgin Motel è sprofondato di nuovo nel silenzio. Persino lungo la highway non passa più anima viva. Vado a sedermi nella vecchia sedia a dondolo in veranda. Che pace! E che splendore la Death Valley a quest'ora della notte. Dalla radio ancora accesa mi arriva lieve il suono dell'ultimo disco di oggi. Ci salutiamo così, anime vagabonde. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 2.
6: It's 2 a.m.